0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: La volta in cui ho bruciato la mia chitarra fu come un sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Classics
2: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Devo ringraziare i miei genitori. Mi hanno sempre assecondato, specie mia madre. Ogni volta che tornavo a casa mi sentivo dire: «Dai, prova a limitarti». Ma effettivamente, a cominciare dal sesso, non le ho mai dato ascolto.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the

0: find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Long Playing Stories.
12: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
13: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
12: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
12: Sono le 6.
15: It's 6 a.m.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lee. Irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil.

0: molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere.
4: Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
19: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 28 minuti. TG Com 24. Breaking news.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave del focolaio verso Rotterdam. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela. Il bilancio dell'OMS. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran non si fida degli Stati Uniti, si attaccano di nuovo, creiamo la bomba atomica. Teheran riferisce che ne discuterà in Parlamento. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Il presidente americano domani in Cina per incontrare Xi. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007 a Carlasco. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, ce l'ho dentro la penna. Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciano prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD. Il vicepremier Tajani parla di no pretestuosi. Ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze scomparse nel Reatino durante un'escursione in montagna. A dare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva che le attendeva a Poggio Bustone. Giovanni Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Domattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza, ha annunciato ieri l'ex presidente del CONI. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis al Foro Italico sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
19: Buongiorno!
20: E buongiorno a tutti. Un po' meno, se proprio dovessi dire un po' meno, ad una carissima giornalista, tra l'altro che conosco da tanti anni, Virginia Giacomini, perché una volta che stamattina parlerò di tennis e proprio di darderi, che fa? Mi spoilerà la notizia? Scusami Virginia, così non si fa però, abbi pazienza.
19: Tenuto a farlo, tu invece no, tu puoi parlare di mille cose,
20: sì,
19: sempre profonde, intelligenti e di
20: detersivi, dai dillo, di detersivi, il vino e i risotti in busta, ragazzi, risotti in busta, risotti a go-go.
19: M'hai fregato con il muschio bianco.
20: Muschio bianco
19: con i risotti in busta, non
20: niente,
19: mi freghi.
20: Niente, ti ho convinto una volta sola. Sono un cattivo testimone. Allora,
19: il test
20: bene.
19: Non l'hai passato, mi dispiace.
20: Va bene.
19: Lo passa tutti i giorni invece lui, Nico Carminati. Infatti lo hanno assunto. Lo hanno assunto da quanti? 20 anni? 25?
20: Da
19: 62 quant'è? Anni che lavora qui quest'uomo.
20: Addirittura?
19: Sì, sì, sì.
20: Doveva 60... ancora nascere quando lo hanno assunto. Lo assumessero. Ecco, vabbè.
19: Allora,
20: insomma, quello che è,
19: la parola giusta la inviate al 342-4141-411. È lì che dovete inviare anche insulti a Riccardo Bucero se il primo e il secondo indizio li ritenete troppo difficili, ok?
20: Giustissimo, giustissimo.
19: Antonello Piroso quindi parlerà anche lui di tennis. Che noia! Stamattina solo di tennis parliamo.
20: Pensa, sarà una gara, chi ne parlerà meglio? Gomitate come se non ci fosse un domani.
19: Vince lei.
20: Vince Virginia, ovviamente. Virginia Giacomin.
19: Ciao Virginia.
20: Ciao Virginia, ti vogliamo bene. Vogliamo bene a tutti.
19: Sì?
20: E che aggiungere? Nulla. Che
19: non
20: poi
19: so.
20: Più tardi ci sarà Indovina la Rockstar.
19: Ah, sì, sì.
20: E
19: sì,
20: anche
19: sì,
20: lì vorremmo bene al caprone di turno che farà una figuraccia. Ma quello oramai
19: stanno già digitando. Let's go!

0: Riccardo Buccero arriva sempre dopo. Perché? Perché non si alza all'alba anche lui? Che è raccomandato? Cosa fa? Cosa fa nella vita? Da chi è protetto Riccardo Buccero?
1: Volete
0: Dicelo,
1: sapere troppo,
0: Riccardo
1: troppo, troppo.
0: Buccero,
1: Allora,
0: da Catania.
1: innanzitutto la pronuncia, non Buccero, ma Bucciero.
2: Buccero.
1: Buccero. E poi, seconda cosa, lo sanno tutti, tranne te, che è sotto l'ala di Pier Silvio, insomma.
2: Ah sì?
1: Beh, nemmeno tu lo
2: ma
1: sapevi.
2: pensa
1: Beh,
2: un po'.
1: così
2: Ma
1: evidente.
2: pensa un po',
1: Vabbè, allora, avremmo tanto voluto augurare 85 anni di auguri a Richie Valens, quello della Bamba, ma era sull'aereo che si è schiantato il 3 febbraio del 59, che ha tolto la vita anche a Buddy Holly e Big Bopper. Danny Kirwan, il chitarrista dei Fleetwood Mac del primo periodo, avrebbe compiuto 76 anni, quindi abbiamo iniziato con i defunti e andiamo avanti così. Pete Everett Watts, chitarrista del Mudhoople, ne avrebbe fatti 79, ma uno vivo c'è, eh? Eccolo qui, Buck the Head, ex chitarrista mascherato dei Guns N' Roses, se ne fa 57.
2: Oh, meno male,
1: togli
2: che
1: la maschera,
2: almeno lui una
1: togli la
2: soddisfazione
1: maschera,
2: certata. Togliti il secchiello dalla testa,
1: esatto,
2: Buckethead.
1: Lo scatolone.
2: Allora, i Rolling Stones, era il 1966, chi c'era se lo dovrebbe ricordare, esce Painted Black nel Regno Unito. A New York invece nel 1970 la prima di Let It Be dei Beatles. Il matrimonio di Bruce Springsteen, il primo, con Julian Phillips, da cui divorzierà 4 anni dopo, succedeva nel 1985, e 32 anni fa c'è un pezzo che veramente lo ricordo bene. La sapevano anche i muri, con una nota bastava farla partire e tutti avrebbero detto Soundgarden, Black Hole Sun.
1: Oh oh oh, 60 anni
2: sì,
1: dopo
2: pensa,
1: la notizia che hai dato, l'informazione, la ricorrenza che hai dato, rieccoli qui, Rolling
2: Stones. Rieccoli qui, quindi altro giro, altra corsa, altro album.
1: In forma come allora.
2: Come allora.

0: scrive Claudia da Brescia. Doc, hai sentito che oggi Kate Middleton arriva in Emilia Romagna? Secondo te io alle 9 uscito da qui dove vado se non in Emilia Romagna?
1: In treno, subito.
0: Subito,
1: proprio.
0: Immediatamente. Allora, erano i Rolling Stones, 5 giovanotti che entrano ovunque anche senza portapass.
1: Esatto, parliamo di una storia che ha a che vedere però con un tennista famosissimo. Lui è Alexander Zverev, questo tennista tedesco classe 1997, tra i migliori della sua generazione. Allora, ha vinto diversi titoli ATP di alto livello, tra cui le ATP Finals, è stato finalista in uno Slam US Open 2020, arrivando anche al numero 2 del ranking mondiale. Era impegnato ieri nel quarto turno, ottavi di finale del torneo maschile agli internazionali tennis di Roma, ma ha perso il match contro Luciano Dardi, riuscendo dal torneo non accedendo ai quarti di finale. Ma non è questo quello che ci interessa, perché la Gazzetta dello Sport ha parlato di lui per un episodio particolare, anche se il condizionale è d'obbligo, visto che a raccontarlo è un testimone.
0: Meglio il condizionale che il passato remoto, che non ci viene bene.
1: Assunsero comunque.
0: Allora,
1: Zverev, dice il quotidiano, il giornale sportivo, sarebbe stato rimbalzato all'ingresso di un ristorante molto gettonato nel centro di Roma, perché senza prenotazione e almeno all'inizio sembra che non sia stato riconosciuto dal personale. Gli avrebbero detto: senza prenotazione non si può entrare, quindi niente da fare. Chi è che ha spifferato la storia? Un giornalista ad un podcast. La scena si sarebbe svolta intorno alle 22:15. Zverev era con suo fratello e un amico. Sono andati, il giornalista dalla terrazza ha visto la scena, scena che poi si è conclusa perché, come sempre, tutto è bene quel che finisce bene. Qualcuno avrà detto al tipo all'ingresso: oh, ma tu lo sai quello chi è? E allora alla fine Zverev è entrato, mi pare ovvio.
0: Tutto magna magna. Non doveva entrare, non ha la prenotazione. Non ho capito, ha rubato
1: favore.
0: Il posto a qualcun altro.
1: Perché secondo te la chiave, la prenotazione sì, diciamo che dovrebbe esserci quella. Comunque la storia che ci riporta a noi. Siete mai stati rimbalzati da qualche parte? Che ne so, aeroporti, ristoranti, alberghi, feste. Forza, tirate fuori la vostra
0: ragazze
1: figura.
0: Ragazze con i capelli rossi.
1: Ragazze con i capelli rossi che vi hanno rimbalzato. 3, 4, 2, 4, 1. 4-1-4-1-4-1-1.

0: Snap out of it. Per entrare nella terra degli Arctic Monkeys che abbiamo appena ascoltato su Virgin Radio, c'è chi ha dovuto sudare. Ci scrive un'amica cacciata dalla dogana a Heathrow perché avevo la carta d'identità rotta, chiusa in una stanza seguita da un poliziotto armato. E la miseria, addirittura.
1: Va in giro con la carta d'identità rotta, dai, in effetti. Comunque, devo dirlo, nemmeno io l'avrei riconosciuto.
0: Zverev, ma sei terribile, però.

0: Lavatevi i capelli se volete entrare, barboni. Questo però nessuno ha avuto il coraggio di dirlo ai nostri sono stata rimbalzata da una sfilata a Milano dove lavorava una mia amica, però mi sono divertita con il capo della sicurezza. Michela, ero io. Ti ricordi che abbiamo giocato a briscola nella hall?
1: Stai scherzando. Ero io.

0: Smashing Pumpkins con Spellbinding in Rock and Talk su Virgin Radio. La domanda è: siete mai stati rimbalzati nella vita? Siamo partiti dalla storia del tennista tedesco che in un locale molto frequentato di Roma pare non sia stato riconosciuto, anche se alla fine è poi riuscito ad entrare. Vabbè. Anna da Sesso dice: beh, ma io a Zverev lo avrei riconosciuto e l'avrei rimbalzato, sì, a casa mia. Ma Anna, insomma, vabbè che Anna, scrivi da Sesso, però
1: Anna,
0: non si fa così,
1: Stai calma. Oh, gli Spring Off.

0: Why don't you get a job? Offspring su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 7.
15: It's 7 a.m.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
18: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Nel tratto Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code anche sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Sulla 1 diramazione Roma Sud invece incolonnamenti da Torrenova al grande raccordo anulare. Segnalato un incendio sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabine e Ponzano Romano Soratte in direzione della capitale. Corsia chiusa per lavori in corso sulla 2 del Mediterraneo tra Buon Abitacolo e Lauria Nord in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E quindi Zverev l'hanno rimbalzato e lui ha tirato fuori la classica: ma lei non sa chi sono io. Siccome voi non siete nessuno, allora vi conviene tirar fuori il portapass. Ve lo diamo noi.
1: Esatto, con quello entrate dappertutto.
0: Esattamente.
1: Anche San Pietro non farà obiezioni, ma vi lascerà passare proprio subito. Dice: prego, questo è l'ingresso per il paradiso.
0: Per averlo bisogna comporre l'800-324-330. Mica lo diamo a tutti però.
1: Uno
0: alla volta.
1: Lo diamo a chi ci pare.
0: Esatto.
1: Ok, io lo do a chi voglio.
0: Eccolo lì, ecco. E non è interpretabile.
1: E non interpretate male.
0: E poi la maglietta, il cappellino e poi
1: t-shirt, portapass, cappellino, pergamena se capita
0: e
1: la domanda più temuta dagli italiani: la tua preparazione musicale da 1 a 10.
0: 800 324 330.

0: TNT, questi erano gli AC/DC e voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: E facciamo tutto il tifo per Gabriele. Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a te, come stai?
2: Molto bene, grazie.
3: Bene, bene, bene. Gabriele, nome di una persona mite, tu sei un tranquillone, vero?
2: Sì, molto.
3: Da dove chiami?
2: Da Reggio Emilia.
3: Oh, lì sta arrivando Kate Middleton. È vero, è vero?
0: Ma, scusate,
3: ti stai pettinando apposta, vero?
2: No, guarda, sto andando a lavorare.
3: Ecco, bravo. Perché devo venire io ad accoglierla.
0: Ecco, bravi. Facciamo una buona figura con i reali.
3: Kate, be patient, I'm coming.
0: Ma io che in genere so sempre tutto di gossip, mi spiegate il perché Kate Middleton sta andando a Reggio Emilia? Perché mi
3: perché gli hotel di Cinisello Balsamo erano esauriti.
0: Erano pieni, no,
3: allora l'hanno mandata lì.
0: Perché, no, veramente, tu sai perché Kate Middleton sta venendo a Reggio Emilia, Gabriele?
2: Perché a Reggio Emilia ci sono gli asili, le scuole materne più dicono più belle d'Italia.
3: Vero, l'ho sentito
0: bello,
3: dire.
0: Bello, brava, brava.
3: E quindi ha deciso di portare i suoi bambini all'asilo a Reggio Emilia perché è comodo.
0: Sì, con jet li manda e poi li porta a casa il tardo pomeriggio. Sì.
3: Che fai nella vita, velocemente?
2: Sono un impiegato.
3: Con quale entusiasmo l'hai detto?
2: Beh, ormai da 30 anni è questo lavoro.
3: Vabbè. Da 1 a 10 la tua cultura musicale?
2: Zero.
3: Bravo. Hai chiamato apposta, così si fa, vai.
1: Oh. Indizio 1.
0: Finalmente per una volta non abbiamo sentito lo scricchiolio delle unghie sulla lavagna.
3: Finalmente un onesto.
0: Va bene, terza volta nella storia di questa trasmissione che tiriamo in ballo la band di oggi. Sono inglesi, chissà, piaceranno a Kate Middleton? Può essere, perché sono molto molto bravi.
3: Sì, vero.
0: Il loro singolo d'esordio risale al 2005 e si intitola Bullets. Proiettili, Bullets.
3: Gabriele?
1: Indizio 2.
3: Sembravo tua moglie, Gabriele. Vabbè, il frontman del gruppo ha pubblicato un anno fa il suo primo album solista, un titolo infinito. There is nothing in the dark that is in there in the light. Ha un nome più corto, Tom. E diciamolo, Smith.
0: Allora,
3: tanto,
0: eh?
3: Uno Smith vale l'altro.
0: Beh, sì.
2: Andiamo direttamente al quarto.
3: Bravo, Gabriele.
1: Indizio 4.
0: E io ve lo dico, qui ho un po' paura, perché addirittura quando si arriva a chiedere all'amico che chiama: come sei messo con l'inglese, Gabriele?
2: Male.
0: Ecco,
3: pure,
0: lo sapevo io,
3: pure,
0: vabbè, ma insomma, però.
3: Pure.
2: Francese,
3: ma in ufficio ti pagano?
0: Col francese, però sa. Parlez vous français.
3: Sì, passato remoto e francese, dai, vai.
0: Allora, sai come si dice editori in inglese? Beh, facile, però, dai.
2: Molto.
0: Editor, bravo!
1: Oh yeah, hai vinto!
3: Bellissimo, ma perché ti sei dato zero? No, un 10 lo merito, lo merito tutto.
2: Perché sono datato, quindi sulle band vecchie me la cavicchio, su quelle nuove faccio fatica.
0: Beh, non si direbbe, però, io pensavo che fossi un pischello, perché quanti anni hai, Gabriele?
3: Se lavora da 30 anni, abbi pazienza. Quanti anni hai?
2: 56.
0: Vabbè, sei ragazzino, c'hai l'età di Lenny Kravitz, voglio dire, che problema
3: c'è? Un ragazzino prossimo alla pensione. Vabbè.
2: Uguale con Lenny Kravitz.

0: uguale a Lenny Kravitz, scambio a Reggio Emilia, dice Lenny, uguale. Dice nostro Gabriele,
1: stessa tartaruga. Sì, sì, sì, sì. Ciao, ciao Gabriele.
2: Ciao, grazie mille, una buona giornata.
1: Ragazzi, per cortesia, massacratelo.

0: like a sleep twitch.
1: Dai, dai, Gabri, corri che fra mezz'ora c'è il primo coffee break della giornata. Impiegato.
2: Gabriele, conosco un famoso emiliano che ti direbbe: sei più vicino tu all'ignorantezza che una mutanda al sedere.
3: Sì, ma te sei proprio un tarello, eh. Zero di cultura musicale, non sai l'inglese, ma cosa chiami a fare? Tarello.
4: I'm Lenny Kravitz and the music we all love is on Virgin Radio.
5: Lenny Kravitz ha 61 anni, ben portati, beato lui.
6: Eccola, ma scusate, è da una vita che crediamo a certe attrici e presentatrici che hanno 40 anni dal 1990, adesso stiamo a guardare il capello per 5 anni che ho tolto a Lenny Kravitz. Abbiate pazienza ora, eh. Mi fate arrabbiare, su, siate buoni. Vabbè, vero?
7: Ma va bene anche ma 55, ma anche 50.
6: Ma guarda,
7: quel fisicaccio che c'ha.
6: Ma sì, eh.

0: Sì, ma state calmi, eh. Red Hot Chili Peppers, I Hear Ground.
1: Siamo... sai, te lo dico io perché sono in fibrillazione. Perché ci hanno appena visto su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, sì, e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. E ti dico solo che Anna D'Assesso, come ci ha visto stamattina, per carità, guarda. Sì. Anna, ti devi dare una calmata però, eh.
0: Eh sì, ha mandato un messaggio, vuole... Se è vero che Gabriele somiglia a Lenny Kravitz, vuole subito l'indirizzo perché tanto è vicina di... sono vicini di casa.
1: Hai ok, capito? Ok, allora possiamo Gabriele, metterci d'accordo, Anna.
0: Gabriele, pettinati che stai andando a sesso.
1: A sesso.

0: Piacevolissima, I Played a Fool, Michael Stipe, Andrew Watt su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Tutti i concerti e i festival rock più attesi del 2026 firmati Virgin Radio, Firenze Rocks, Lucca Summer Festival, iDays, la prima estate, scoprite tutte le date ora su virginradio.it.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
11: Eurospin, la spesa intelligente. In the
12: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a...
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
18: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 26 giugno, Visarno Arena, tra i concerti firmati Virgin Radio per questa stagione estiva che sta per arrivare. Ne parlavamo poco fa, anche quello dei Linkin Park, da non perdere, di Emptiness Machine. E ringrazio, tra l'altro, fammelo fare, Mike Shinoda e tutti i Linkin Park, perché potreste non saperlo, ma questa di Emptiness Machine, la macchina del vuoto, sembrerebbe sia stata ispirata dalla situazione delle mie sinapsi, praticamente appunto il vuoto. Quindi io vi ringrazio moltissimo. Avrei voluto non farlo con una canzone, ma oramai era giusto che lo sapessero tutti. Grazie.
1: Bravo che ce l'hai detto. Allora, invece, io vi dico che l'altro giorno ho letto il titolo di un articolo e mi è piaciuto e l'ho consigliato a Riccardo Bucciero, che l'ha letto per me. Molto interessante, ha ripetuto e ha pensato bene di farlo diventare argomento del giorno. Di che si tratta? Delle aspettative. Io non mi impongo di non averle, chi le ha nei miei confronti, gli dico: fatti bastare quello che ti offro, le aspettative sono un problema tuo. Allora, le aspettative rivestono un ruolo notevole di importanza nel campo della psicologia e costituiscono un elemento fondamentale nella vita di ogni individuo. Brava! Si manifestano automaticamente nella mente, svolgendo un ruolo chiave nelle azioni e nei comportamenti che caratterizzano la quotidianità. Bene! L'aspettativa può essere definita come l'attesa di verificarsi di qualcosa, una previsione volta a farci orientare nel futuro. Molto bello! Ma quando le aspettative, e qui viene il punto, non si avverano come previsto, non corrispondono alla realtà o sono troppo alte, generano una serie di emozioni negative, capisci? Delusione, frustrazione. Chi è e perché ha deluso le vostre aspettative, quando invece siete stati voi vittime delle aspettative altrui? Aspettative deluse, questo
0: Sai come dicevano nell'antica Roma? Expectatio non petita, delusio manifesta proprio.
1: Romani, grandi filosofi.

0: E questo era Tom Perry con I Won't Back Down in Rock and Talk.
1: Grande artista.
0: Grande artista. Sì. Beh, di aspettative immagino ne avrà avute Tom Petty come artista, no?
1: No, io come fan di Tom Petty, quando usciva un suo disco, mi aspettavo sempre grandi cose. Esatto. Oh, non mai deluso, eh!
0: Vedi?
1: Però le aspettative, dicevamo, sono pericolose.
0: Sì,
1: più
0: sì.
1: Alte sono le aspettative, più profonde sono le delusioni.
0: Sono fuorvianti, perché tu quando aspetti qualcosa, per la legge della probabilità, quella cosa in genere non avverrà mai. Quindi vi consiglio caldamente di non aspettarvi mai nulla,
1: no,
0: da niente, da nessuno.
1: Lo stipendio a fine mese io me l'aspetto, dai, almeno quello.
0: Almeno quello.

0: Ecco, quando sì, parli con me aggiustati la faccia, figlio di una buona donna. Ho fatto la traduzione di quello che ha detto Machine Gun Kelly.
1: Ecco, Machine Gun Kelly, uscito dallo studio di registrazione dopo aver registrato questo pezzo, ha detto: oh raga, con questo vendiamo 7 milioni di copie. E se ne vendi solo 4, che succede?
0: Che
1: non
0: succede?
1: Avere aspettative.

0: Lenny Kravitz, ve lo aspettavate? Non vi abbiamo deluso. Fra poco Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Fino a 27 chilometri con un litro! 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
20: Ma è perfetta!
19: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
21: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
22: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
23: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Virgin Classics 1984. Virgin Radio.

0: Agenda, un appuntamento con i classici della storia del rock qui in Rock and Talk su Virgin Radio insieme al boss. Pare che una volta il boss abbia detto, a proposito di aspettative, perché ha a che vedere con le aspettative la sua dichiarazione, la grande sfida dell'età adulta è aggrapparsi all'idealismo dopo aver perso l'innocenza. Quindi queste parole potrebbero essere consolatorie per Martina da Milano, che ci scrive al 342-4141-411, che dice: le mie aspettative in genere vanno in frantumi, sono quelle verso gli esseri umani. Io che sono molto attenta a rispondere sempre, a dire sempre la cosa giusta, prendo delle grandi porte in faccia. Ma continua a comportarti come credi, Martina. Non è che in base a come si comportano gli altri tu devi perdere la tua onestà intellettuale.
1: Che Martina è una dei pochissimi, mi ha mandato uno dei pochissimi messaggi dove qualcuno con i quali qualcuno dice che non rimane deluso dalle aspettative
0: degli altri.
1: Io non mi sto molto divertendo, perché la pensiamo quasi tutti nello stesso modo, cioè che le aspettative sono qualcosa che ti rovinano la vita in
0: sì,
1: qualche
0: il
1: modo.
0: Problema è che poi però uno crede sempre che siano gli altri a deludere le tue aspettative, ma ci siamo mai chiesti se a volte siamo stati noi a deludere gli altri con il nostro comportamento senza rendercene conto? Cioè, ho sempre fatto quello che le persone avrebbero voluto che io facessi per loro? Nel mio caso direi no, per esempio. Solo che
1: questo riguarda, non so, nei rapporti di coppia o dei genitori che hanno aspettative.
0: Bravo.
1: Da parte dei figli. Ma continuate, 342-4141-411.
0: Bravo, bravo.
1: Warning.
0: I genitori. Sai che a volte li deludiamo e la scusa è: ma è giusto che ognuno faccia la sua vita. Però a volte accontentare i genitori non è una cosa sbagliata, no?

0: Questi danno fuoco, eh. Kerosene! Warning su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCon 24 tra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 8.
2: It's 8 a.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il bilancio dell'OMS a livello globale. I casi sospetti di antivirus sono 11, 9 quelli accertati positivi. Sarebbe in gravissime condizioni la donna francese ricoverata a Parigi. Ha contratto il virus a bordo della nave da crociera Ondius, che ora sta tornando in Olanda. L'Iran, per la prima volta, minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. Giovanni Malagò questa mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arderi. Queste le break news di TGCOM 24.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si resta in coda tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, procedendo in direzione Firenze. Sulla tangenziale est di Milano, code tra Brugherio, Cologno Monzese Nord e Camma, viaggiando in direzione dell'Autosole. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A10 dei Fiori, code tra Genova-Voltri e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 si procede a rilento tra il bivio per la A12 e il bivio per la A10 in direzione Genova. Corsia chiusa sulla statale 1 via Aurelia per lavori in corso tra Cecina Centro e Cecina Sud in direzione Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
6: Ci sono, credo di aver capito, Antonello Piroso ha eccessive aspettative riguardo ai nostri politici e per questo che ne rimane delusa.
7: Beh, ma in genere parla sempre di un politico.
6: No.
7: Nemmeno italiano, quindi.
6: Ah no, ce n'è anche per gli italiani.
7: Ah
6: dai.
7: sì, ce n'è anche per loro, sì. Ne ha per tutti Antonello Piroso, anche per noi, quindi non stiamo lì a provocarlo.
6: No,
7: non mettiamo il dito nella piaga.
6: Ma proprio tu parli.
7: Comunque, tra poco vorrei tornare sul tema perché la mia battuta sul a volte accontentare i genitori è giusto ha destato qualche polemica. E tra poco vorrei sedarla, la polemica.
6: Hai parlato da non genitore.

0: Bright Lights, Placebo su Virgin Radio. È bene che tu lo sappia, anch'io sono nella lista di quelli che non sono d'accordo con te.
1: Allora sì, perché io ho detto che a volte i genitori, nonostante ci siano dei periodi in cui noi siamo in conflitto con loro, fidatevi, ho 50 anni, ci vedono lungo. Cioè loro a volte riescono a capire dove andremo prima di noi.
0: Sì.
1: E ci danno dei consigli che spesso rifiutiamo, è successo anche a me. Solo che poi ce ne pentiamo, non abbiamo il coraggio di dirlo. Quindi, per esempio, c'è Laura da Ivrea che dice: Allegretti, per accontentare i miei genitori avrei dovuto andare a vivere in una casa delle suore e non prendere mai un treno per una distanza maggiore di Spotorno. È un no. Ma c'è anche chi dice che, pur avendo tradito le aspettative dei suoi genitori, se li avesse ascoltati e avesse preso una laurea e un diploma, oggi forse avrebbe una situazione lavorativa più soddisfacente. Quindi, a volte i genitori
0: sono saggi, a volte
1: sono saggi.
0: Sì,
1: c'è la narrativa del genitore che sbaglia a voler indirizzare un figlio. È un po' così.
0: Quando sono consigli, sono d'accordo con lui o con lei. Come dice sempre il mio terapeuta, desideri sì, aspettative mai.

0: Time Bomb, questi erano i Black Moods 2026 qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Lucia si è messa insieme ad Antonello Piroso senza alcuna aspettativa ed è una donna felice. Fra poco il Cavaliere Nero su Virgin Radio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
18: Tu perché sei così?
17: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
20: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. Ad Tab.
11: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
14: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
22: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
23: E le focaccine ai piselli della Romagna?
24: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Puntata di mezza settimana e noi siamo pronti ad ascoltarlo con la sua riflessione sulle ultime news. Quindi Rock and Talk su Virgin Radio, diamo il benvenuto ad Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
25: Buongiorno a tutti. Dunque, io che sono appassionato di pubblicità e di spot, ho visto questo realizzato dal Brasile in vista dei mondiali. In realtà c'è una ricca marca di birra che sponsorizza la nazionale brasiliana. Hanno girato questo spot che è una specie di colossal, perché si vede la gente per strada che ricorda i gol più belli, più famosi, più iconici della storia della nazionale del Brasile, i gol di Pelé, i gol di Ronaldinho, filmati d'epoca, scene popolari girate oggi appunto per strada. E poi c'è anche Ronaldo il fenomeno, Ancelotti, Carlo Ancelotti, che è l'allenatore del Brasile, che alla fine raccoglie una palla di giornali, la srotola e legge "Possiamo crederci", una specie di super colossal molto affascinante. Dopodiché arriva questo video di 13 secondi da una città, Venezia, che ha la squadra di calcio che è stata promossa e salita in Serie A. Arriva questo video di 13 secondi in cui ci sono questi bambini che giocano a palla accanto a un canale, la palla scappa, sta per cadere in acqua, rimbalza su un muro, è prossima all'impatto, no? Ma in quel momento passa una gondola, il gondoliere distinto la colpisce di tacco e la passa ai bambini che esultano sulla sponda. Come dire, in 13 secondi un filmato girato con un telefonino vale dal punto di vista dell'immagine, della promozione, perché poi c'è dentro tutto, no? L'acqua, la gondola, la gioia dei bambini, l'arte del colpo di tacco. Ma insomma, ecco qua. Da una parte uno spot ultra costoso, bellissimo, dall'altro 13 secondi a costo zero che hanno già fatto, in questo caso è davvero il caso di dirlo, viralmente hanno fatto il giro del mondo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Beh, a vederci lungo è anche Sam Fender che già pensa al prossimo weekend, Saturday, qui su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Allora, è arrivato l'aggiornamento su quanto costa a tutti noi il fatto che una piccola porzione di noi si sono rifatti la facciata delle case o ristrutturato con il super bonus. Allora, attualmente la misura del super bonus, secondo le ricostruzioni più aggiornate basate sui dati incrociati di Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate, dicono che la misura solo del super bonus, perché poi ci sono gli altri incentivi, no? L'eco bonus, ma solo super bonus, 174 miliardi di euro. 174 miliardi di euro che in realtà sarebbero stati 10 di più se non fossero intervenuti i controlli della Guardia di Finanza e delle Agenzie delle Entrate, che hanno scoperto che intorno alla misura del super bonus c'è stato un giro di lavori non fatti, fatture gonfiate, ma questo, come dire, lo davamo per scontato. La cosa divertente nelle analisi dice: ma il costo complessivo di questa misura è cresciuto progressivamente nel tempo, anche perché quando il super bonus venne introdotto, nel 2020, le previsioni iniziali parlavano di poche decine di miliardi. Poi leggo testualmente sul Corriere della Sera: nessuno immaginava che il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura avrebbe prodotto una corsa così forte agli interventi edilizi. Ma scusate, come nessuno immaginava? Ma nel momento in cui io dico, scusa, banalmente, a livello di bar, ma spendi 100, ti restituisco 110. Ma ragazzi, cioè, ti restituisco poi il meccanismo dei crediti, per carità, però per capirci, no? Spendi 100, prendi 110. Ma perché non doveva essere una corsa soprattutto a fare i lavori quanto più costosi possibili? Lo so per esperienza, perché nel momento in cui è scattato il super bonus nella palazzina in cui vivo, volevamo rifare la cancellata, attenzione, una roba, no, di qualche decina di migliaia di euro, e le ditte contattate dicevano, in sostanza, ma proprio brutalmente, eh no, la spesa è troppo piccola, noi adesso siamo impegnati, sapete, per via del super bonus, lavori che vanno dal mezzo milione in su. È un meccanismo perverso, un meccanismo in cui, ripeto, una minoranza ha sfruttato questa norma e il costo della quale la paghiamo tutti. Oltretutto c'è un'equivalenza, in sostanza alla fine, se si va a vedere il quinquennio 2021-2026, a fronte di questa voragine che si è aperta nei conti pubblici, si fa una equivalenza con quelli, i soldi che entreranno attraverso il mitico PNRR. E quindi il titolo di questo contributo di analisi è: quanto è costato complessivamente il super bonus? È costato quanto i fondi che abbiamo ricevuto dal PNRR. Attualmente sono 170 miliardi, vi ho detto che il buco del super bonus è di 174. Sì, ma c'è un piccolo problema, che i soldi che abbiamo ricevuto del fondi, il PNRR, non sono mica regalati, perché bisogna anche ricordare a tutti noi che quando Giuseppe Conte è tornato dall'Europa, dove battendo i pugni sul tavolo aveva strappato, no, questi 200 miliardi per il PNRR, 200 miliardi sono soldi che per la più parte dobbiamo restituire e che poi abbiamo usato poco e male, perché i soldi li dovevi usare rispettando certe tempistiche, certi criteri che ovviamente in Italia ci siamo ben guardati dal organizzare. Oltretutto poi si è saputo che i famosi 200 miliardi del PNRR non è che li abbiamo strappati all'Europa, lo ha detto quello che era il commissario all'economia dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, che ha detto: guardate che i soldi bastava chiederli, uno presentava domanda, l'Italia quanti soldi vuoi? X. Bene, facciamo partire l'algoritmo, facciamo i calcoli, ti diciamo se hai diritto a questi soldi, a un po' di meno o magari a un po' di più. E infatti in realtà la prima richiesta dell'Italia era sul PNRR, ripeto, soldi a prestito, era di 180 miliardi, ma poi, no? Con la domanda ben argomentata ce ne hanno dati 200, che pacchia, bisogna restituirglieli. Quindi ai soldi che dobbiamo restituire all'Europa va aggiunto il buco da 220 miliardi complessivi, 174 di super bonus e gli altri incentivi. Ma lo sapete e lo capite che tutto questo è una gigantesca presa per il cubo ai nostri danni, vero? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E viva i Ramones! Sheena is a punk rocker su Virgin Radio.
1: E il nostro cavaliere nero Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Allora, siccome il quadro è questo dei conti economici dello Stato e poi ci sono i conti delle famiglie, l'inflazione, il potere d'acquisto degli stipendi che non viene rivalutato abbastanza velocemente, per cui no, lo stipendio rimane quello, i prezzi aumentano e fai fatica, no? Fai fatica nel senso che vai a fare la spesa e ti rendi conto che se prima con 100 euro compravi X, adesso con 100 euro prendi X meno Y, mettiamola così. Ma c'è un settore, cosa di cui siamo felici, dell'economia italiana che non conosce crisi, cioè ogni anno incrementa i guadagni sull'anno precedente. Leggo in un pezzo di Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore, quindi il giornale della Confindustria, non un foglio sovversivo che vuole, che ce l'ha con le banche, Le banche sono imprese che fanno soldi con i soldi, punto. Le principali banche italiane continuano a macinare maxi profitti. Nel primo trimestre di quest'anno l'utile netto, cioè i guadagni puliti cumulati dalle 5 prime banche di Piazza degli Affari, cioè quotate in borsa, Intesa San Paolo, Unicredit, Montepaschi di Siena, BPR e Banco BPM, ha raggiunto il guadagno netto di queste 5 7,5 miliardi di euro, con un incremento medio del 10% rispetto ai 6,8 miliardi di guadagni netti realizzati nel primo trimestre del 2025. Poi fra queste 5 banche, scrive Sole 24 Ore, i guadagni non sono uguali. Unicredit e Intesa San Paolo insieme hanno guadagnato utili netti per 6 miliardi, l'altro 1,5 miliardi per arrivare ai 7,5 è diviso praticamente equamente tra Montepaschi, BPR e Banco BPM. Quindi è un settore, quello del credito, delle banche, che su cui verrebbe non tramonta mai il sole. C'è stato il Covid, c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, adesso c'è la crisi, però a tutto questo, no, sulle banche pare non avere impatto. Mettiamola così, in un quadro sempre grigio, sempre nero, il raggio di sole è quello che arriva dagli istituti bancari. Beati loro, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Love Illumination, questi erano Alex Capranos e i suoi Franz Ferdinand su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: 2691, tenete a mente questo numero, 2691, poi 1998, 1875, 1170, 936, 885, 801, 741, 597. Una serie di numeri a scalare da 2691 a 597. Sono i prezzi dei biglietti per la finale maschile dell'Internazionale d'Italia di tennis. Se uno vuole andare, ammesso che li trovi, perché adesso pare che ci siano solo i bagarini o non so che altro, il prezzo base sono 600 euro, il prezzo massimo sono 2700 euro. Questa esplosione dei prezzi, che ha fatto storcere il naso persino a quegli snob dei francesi, era stato giustificato dal presidente della Federtennis a marzo in un incontro dello studio Ambrosetti dicendo: alzando il prezzo del biglietto il pubblico diventa più educato, capito? Si selezionano gli educati in base al reddito e diventa meno turbolento lo sviluppo del gioco. Ma come, se ci sono tennisti, e ve ne ho dato conto, che dicono che ci sono gli scommettitori lì che ti urlano nell'orecchio perché magari hanno scommesso sul tuo avversario, ed è una piaga che pare non so quanta gente coinvolga, però se si lamentano i tennisti, quelli in campo, gli italiani tra l'altro, qualcosa di vero ci sarà. Senza parlare che, a proposito del pubblico più educato, io in alcune inquadrature delle partite di tennis ho visto gente che seduta sugli spalti si stava mangiando il panino con la mortazza come se fosse allo stadio, perché allo stadio, no, il pubblico del calcio è sempre quello più baluba, pubblico. Alziamo i prezzi così entrano quelli più ricchi che sono più educati. Ma in quale visione? Dopodiché aveva detto Binaghi, vestendo i panni del Robin Hood del tennis in qualche modo: grazie al fatto che teniamo i prezzi alti, il pubblico definito alto spendente, state attenti, il pubblico alto spendente ci consente di dare il tennis in chiaro a tutti con il nostro canale Super Tennis. Quindi la morale sarebbe questa: i poveri, tra virgolette, il tennis se lo guardano in TV, i ricchi se lo guardano dal vivo, anche perché essendo ricchi sono più educati e l'andamento delle partite è più tranquillo. Io francamente non so neanche come commentarli questi commenti, manco i prezzi so come commentarli. Poi se troverò delle anime belle che mi ospitano ci vado volentieri, ma 600 euro per il biglietto più basso per portare mio figlio Romeo a vedere la finale, dove, incrociando le dita, speriamo che ci sia almeno un italiano, ecco, è too much per il sottoscritto. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: L'ultima delle quattro canzoni previste nello spazio di Antonello Piroso ce l'hanno fatto ascoltare i Leap con I Was Never There.
1: E noi che con Antonello ci siamo stati fino ad ora lo salutiamo per questo ultimo momento dedicato al Cavaliere Nero in Rock and Talk.
2: Quando ve pare, che è l'espressione romana, infatti è il titolo di apertura del quotidiano romanista a proposito del caos derby, perché la prefettura ha rinviato il derby Roma-Lazio a lunedì alle 20.45, tra l'altro giornata di sciopero generale. La Lega di Serie A insorge, incoerenti sullo stop alle notturne, si era deciso che il derby di Roma non si dovesse più giocare in notturna, invece bene, incoerenti sullo stop alle notturne, irrispettosi verso i tifosi, irrispettosi verso la regolarità del campionato, ritirate il provvedimento o ci tuteleremo in ogni sede, è già pronto il ricorso al TAR del Lazio, poi ci sarà il Consiglio di Stato, poi la Rava, la Fava, l'infinito, intanto si gioca lunedì di sera. Un bel pasticcio, non sono riusciti a coordinare il giorno del derby e il giorno della finale di tennis. Che ci voleva? È un genio? Boh. Va bene, passate una bella giornata, siete la resistenza, domani, ciao.
0: Ciao, domani. Ciao,
3: on Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
19: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Virgin Classics 1979.

0: festa del rock, così che vogliamo celebrarla anche quest'oggi qui su Virgin Radio con la sua Frederick. Era il 1979 e questa era Patti Smith. Allora, ci sono almeno un paio di occasioni che segnano il fortissimo legame di Patti Smith con la musica dei Rolling Stones. Una è l'ottobre del 1964, quando suo padre la chiama in salotto per farle vedere questi ragazzacci che si esibivano all'Ed Sullivan Show. E poi la fascinazione, quella definitiva, della cantautrice che ha la possibilità di vederli dal vivo al Madison Square Garden nel 1972. Che cosa ha detto Patti Smith dei Rolling Stones? Se c'è stato qualcosa che mi ha spinto a formare una rock and roll band, sono stati i Rolling Stones. Per certi versi sono arrivata dove sono oggi perché sono stati loro ad ispirarmi. Una dichiarazione d'amore,
1: allora,
0: per Mick Jagger.
1: Ecco, quest'ultima parte dedicata all'ispirazione riguarda lei e i musicisti, ma che in tantissimi abbiamo avuto la possibilità di goderci dal vivo, particolarmente la musica dei Rolling Stones, è un'emozione che abbiamo condiviso in tanti e non la condivideremo in questo 2026, non ne avremo un'altra nel 2026, perché l'album Foreign Tongues, in uscita il 10 luglio, non verrà celebrato dal vivo nel 2026 ma nel 2027. Lo ha detto in persona lui, Keith Richards, che è proprio lui quello che
0: oramai fece portavoce Keith Richards,
1: perché nel 25 ha detto che nel 26 non sarebbe andato in giro con gli Stones perché non ce la faceva fisicamente, aveva problemi, dai, parliamoci chiaro. Del resto 82 anni, e l'anno prossimo quindi vuol dire che ne avrà 83. Mi preoccupa?
0: Ma sono dei ragazzini, hanno grinta d'energia da vendere.
1: Allora, tra l'altro, una bella notizia è che questo prossimo album che sta per uscire, il 25esimo, contiene una canzone You Know I'm No Good di Amy Winehouse, brano incluso nel suo secondo album Back to Black. E adesso
0: è uscita, tra l'altro, la tracklist accompagnata da una serie di da tutti titoli tradotti in una vasta gamma di lingue straniere. Sì. Questa è la particolarità della...
1: Ecco, il titolo in italiano è Colpiscimi in testa.
0: Sì, Hit Me in the Head, è quella dedicata a noi.
1: Esatto.

0: di Shinedown mettono la parola The End a questa bellissima storia che si chiude adesso e che è iniziata alle 6:30.
1: Ma una storia d'amore.
0: D'amore.
1: Con noi.
0: Sì, sì. E che ricomincerà domattina alle 6:30. Sì, sì, tranquilli, sì, tranquilli.
1: Sani e salvi, proprio come hanno detto gli Shinedown. Così ci salutiamo e così ci ritroveremo domattina alle 6:30 con Nico Carminati, Riccardo Buccero, Antonello Piros e tutta la squadra di Rock and Talk. Va bene?
0: Buona giornata!
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking News.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela sull'antivirus. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo il britannico in quarantena a Milano. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo il cittadino sudafricano a Padova. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi Jinping in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, nel 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Cielo dentro la penna». Il caso della famiglia Nel Bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli. Respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica, leghista. A Napoli, la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno, 10 arresti. Quando i carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. Calcio, Coppa Italia. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto Lazio e Inter al Quirinale. Questa sera la finale all'Olimpico. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Traffico. La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico congestionato tra la fine del complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A8 verso Varese, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Origio Ovest e Busto Arsizio, sulla statale 89 Garganica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Valazzo, statale 528 della Foresta Umbra e l'incrocio Peschici. Prudenza e buon viaggio.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
13: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 13 maggio 2026, 9:03 minuti. Si comincia a casa nostra. Com'è che sono Alteria? Buongiorno al mio super talkie in regia, come ogni mattina, insieme per accompagnarvi mano nella mano queste due orette in diretta a chiacchierare di ciò che più ci piace, cioè del rock and roll, musica, musica bella qui su Virgin Radio, aggiornamenti, notizie di tutto e di più, non solo nel campo musicale ma anche un po' dove decidiamo di perderci. Oggi per esempio parleremo di disegni fatti a mano che poi diventano un tatuaggio sulla nostra pelle. Chissà se all'ascolto c'è qualcuno che si è fatto fare, che ne so, un autografo su un pezzettino di carta, un disegnino su un pezzettino di carta, e poi ha deciso di farsi quel disegno indelebile per sempre sulla pelle. Parleremo di questo, parleremo di domeniche francesi, questo è il nome delle domeniche particolarmente rilassate, e vediamo poi dove andiamo. 342 41 41 411 per dire ciao, ci sono presente, vi sto ascoltando. Direi che è tutto al posto giusto, amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

Il nuovo singolo di Paul McCartney, Home to Us, e insieme a lui Ringo Starr. Ringo Starr che si becca subito per com'è suonata la batteria in questo brano, dai, proprio è la batteria la Ringo Starr, e poi c'è anche la sua voce, perché hanno duettato per la prima volta quando noi di Virgin Radio, io sono stata così fortunata, onorata di poter assistere alla presentazione del disco in presenza di Paul McCartney. Beh, lui dice proprio questo: un giorno passa Ringo Starr dallo studio di registrazione da Andrew Watt, che è il produttore del disco, si mette a suonare due o tre robe alla batteria. Andrew Watt dice: vabbè, ma già che ci sei, scusami, suona questo pezzo. E Paul McCartney dice: è proprio Ringo alla batteria, quel tipo di sound. E poi la chimica che si sprigiona tra loro due, il risultato è questo. Home to Us, 29 maggio arriva The Boys of Dungeon Lane. Possiamo anticipare che avremo sicuramente modo di entrare ancora più nel dettaglio del disco con un qualcosa di uno speciale dedicato proprio a questo lavoro. Bene, arrivano i vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri sberebem. Sberebem, Toki, lo diciamo perché magari qualcuno spunta e dice: ma perché questi dicono sberebem? È la parolina chiave del programma. Se tu vuoi entrare a far parte di questa bella famiglia, devi mandare uno sberebem via messaggio e noi capiamo che fai parte del gruppo. Bon Jovi, living on a prayer.

Boys Cancanensi con la voce di Skin, una delle nostre rock ambassador. Molto bene, allora, chi di voi ha visto un paio di anni fa, 2023, il concerto al Firenze Rocks degli Who con l'orchestra? Situazione molto bella, molto, beh, da un lato potente con il rock and roll degli Who, dall'altra parte molto elegante appunto per questo incontro con l'orchestra. Succede che esce il 29 di maggio, quindi tra pochi giorni, un concerto, certo, un live at The Eden Project, che vede e ci fa sentire proprio gli Who in compagnia di un'orchestra. Ma è stato questo un concerto all'Eden Project nel 2023 molto particolare, perché tu lo sai cos'è l'Eden Project? Tokyo è uno dei giardini botanici più grandi al mondo, si trova in Cornovaglia, in Inghilterra, quindi provate a immaginare la situazione, che bello sarebbe stato trovarsi lì, questo giardino pieno di verde, natura, il suono e l'acustica molto naturale, posti ovviamente ristretti, poco pubblico. È stata proprio una convergenza unica di musica, ambiente e visione artistica. Quindi fine di maggio, un nuovo modo per ascoltarci gli Who in orchestra. Noi invece qui ce li sentiamo super punk rock con My Generation.

0: My Generation, il suono degli Who su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra, Morning Glory, con me che sono Alteria, Super Tokyo e regia. Torniamo con il suono dei Foo Fighters, parliamo dei tatuaggi di Dave Grohl e parliamo anche dei vostri tatuaggi magari nati da un disegnino su un foglietto di carta.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: con Under You. Parliamo un attimo di tatuaggi. Beh, parlando di Dave Grohl, per esempio, il primo tatuaggio che Dave Grohl si è fatto, aveva 16 anni e se lo è fatto da solo, voleva farsi il simbolo di John Bonham delle Zeppelin, suo batterista preferito, e dice: ho provato a utilizzare diversi colori così per farla sembrare una roba professionale, in realtà sembrava che qualcuno mi avesse spento una sigaretta sull'avambraccio. Bene, ma non benissimo. Dave Grohl che ha tanti tatuaggi. Ma perché sono entrata in questo discorso? Perché non so se avete visto, la pop star Rihanna si è tatuata sul fianco uno scarabocchio, letteralmente, ragazzi, uno scarabocchio fatto dal figlio, di quelli no sense, però dice: un disegnino di mio figlio, quindi mi faccio questo tatuaggio. Ero curiosa di sapere se all'ascolto c'è qualcuno, non necessariamente un disegno di un figlio, ma se avete mai fatto un tatuaggio che arriva da un disegno, da una scritta che conservavate sopra un foglietto. Sentiamo un messaggio.
1: Il mio disegno preferito trasformato in tatu. Il primo disegnino della mia piccola Greta.
0: Allora, qui siamo perfettamente a tema con il discorso. Però vediamo, vi è mai capitato, che ne so, di incontrare un cantante, un musicista, farvi fare l'autografo e poi trasferire l'autografo sulla pelle, o comunque un qualcosa di simile? Se sì, potete raccontarcelo. Mentre voi ci pensate, arrivano i Cranberries. Questa è Promises.

0: News con Be With You. Si sta parlando di tatuaggi che arrivano da disegnini magari e poi trasferiamo sulla pelle. Tanti commenti, sentiamo al volo.
1: Io sull'avambraccio sinistro ho l'autografo di Bono, fatto nel lontano 2015 in occasione del concerto a Torino. Ciao Renzo da Torino.
2: Buongiorno, io tra i vari tatuaggi ho lo stemma della Ceres.
3: Il mio prossimo tatuaggio sarà l'autografo di Marky Ramone.
0: Dai che continuiamo a parlarne insieme, adesso arriva il suono degli R.E.M.

0: Man Sites Breath, R.E.M., restiamo insieme, torniamo con un Virgin Classic Day Kiss.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti. 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
17: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
19: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Renault.
7: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
20: Virgin Classics 1976.

Black Woman, il nostro Virgin Classic, Kiss, la voce di Peter Criss, il batterista, che insomma, oltre ad essere un grande batterista, senti che timbro, che voce roca, bellissima. Torniamo ancora un attimo al discorso tatuaggi. Abbiamo raccontato di chi si tatua un disegnino che magari è uno scarabocchio che arriva dal proprio figlio. Tanti di voi avete mandato un sacco di immagini di disegnini poi diventati tatuaggi. Ovviamente si è allargato il discorso anche a tatuaggi musicali, spesso ci capita di finire in questo discorso. Stavo ragionando con Toki su questa cosa qui, cioè amo i Kiss, amo Gene Simmons, amo, stanno per arrivare, gli Evanescence, Emily, cioè ho rispetto e amore per tanti artisti, però, se dovessi farmi un tatuaggio proprio con nome e cognome di un artista, forse l'unico tatuaggio che farei, parlo di me ovviamente, è la scritta o l'autografo di Robert Plant. Provate a immaginare su questa cosa qui, magari ci sono tanti ascoltatori che non hanno tatuaggi, cioè qual è l'unico nome di un musicista o di una band che vi porterebbe a fare un tatuaggio? Perché dovete essere proprio fan, mega fan, per poi mettere un nome sulla vostra pelle. Dai, siamo curiosi. 342-4141-411, non avevamo ancora lanciato le coordinate, adesso il nuovo singolo degli Evanescence.

0: I Pearl Jam, Daughter, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
6: più gonfia?
5: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 10.
13: It's 10 a.m.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
18: La spesa intelligente.
0: Si riparte, seconda ora, casa nostra Morning Glory, siete su Virgin Radio, con me che sono Alteria, Super Tocchi in regia, abbiamo già parlato di tante cose e continuiamo fino alle 11 a raccontarci un bel po' di news che riguardano il mondo del rock e non solo, quindi insieme le coordinate le conoscete, siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 Sky, 68 TV Sat, Mediaset Infinity, c'è l'applicazione, il sito di Virgin Radio, mille modi per restare insieme, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll. We'll be right back.

Numb, Linkin Park per ripartire, seconda ora di Morning Glory. Linkin Park che poche ore fa hanno pubblicato un live da Mumbai, India, concerto loro inizio anno, era il 25 di gennaio 2026, ma hanno pubblicato adesso questo momento. Emily Armstrong alla voce, potentissima Emily Armstrong, che ha compiuto gli anni settimana scorsa. Siamo in ritardo, ma facciamo comunque gli auguri. Linkin Park che vedremo dal vivo quest'estate in Italia a Firenze, lo sapete molto bene, sapete anche la data, non ve la dico, guarda, vi do un input, andate sul sito vergiradio.it per tutte le informazioni. Invece vi porto adesso chiusi dentro un armadio che cade nel mare, giù da una scogliera. È il video più iconico degli anni 80, stiamo parlando dei Cure, la storia la conosciamo tutti, cioè l'idea del video, guardatelo su Verge Radio TV, sono i Cure che suonano chiusi, stretti in un armadio, e poi questo armadio cade da una scogliera e sprofonda nel mare. Non lo hanno fatto realmente, ma l'armadio è stato immerso nell'acqua per rendere la cosa reale, proprio loro fisicamente. Robert Smith ha detto: sono state le 12 ore più scomode della mia vita. E allora li ascoltiamo, i Cure con Close to Me.

Song of the Future, you too. Noi aspettiamo un nuovo album perché arriva, lo sappiamo, è in lavorazione un disco incasinato, rumoroso e colorato. Queste le parole di Bono Vox. Chissà cosa pensavano nella famosa cucina di Larry Mullen quando fecero il primo incontro loro ragazzini. Larry Mullen, lo sapete, mise un bigliettino al college con scritto "cercasi musicisti". Le audizioni, chiamiamole così, furono fatte a casa del batterista Larry Mullen. La casa non è che avesse la sala di registrazione, la sala prove, la stanza più grande era la cucina, e quindi si presentarono quel giorno in 6, più Larry Mullen e vari musicisti, anche il futuro degli U2. Tra questi c'era proprio un giovanissimo Bono Vox. Larry Mullen dice questo: ero nella mia cucina, io avevo chiesto di mettere su una band e quindi nella mia testa quella era la mia band. Poi Bono Vox ha preso la situazione in mano, ha iniziato a cantare due canzoni e lì ho capito che il leader sarebbe stato lui. Meraviglioso entrare in queste storie di rock and roll. Noi continuiamo fino alle 11, lo sapete, è Morning Glory, casa nostra, belli comodi, siete su Virgin Radio, questo è un inno del rock and roll, Rocking in the Free World, Neil Young.

0: Neil Young, Rocking in the Free World, restiamo insieme, torniamo e facciamo un bel giretto in camper.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Beh, Toki, io lancio l'idea. Facciamo un bel giro per l'Italia in camper, un bel camper di Morning Glory e facciamo il programma itinerante. Potrebbe essere davvero super figo. Parleremo di viaggi, parleremo di camper, parleremo di novità musicali, quindi restiamo insieme a Morning Glory.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Che affa! Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Umbria Jazz.
14: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

My Love. Guardavo, Tocchi, questa intervista alla figlia, al figlio di Tom Hanks, che vuole fare il musicista country, vuole avere successo nel country, ha deciso di andare a vivere a Nashville, ha provato a stare in hotel, Airbnb, bed and breakfast, situazioni varie, poi dice no, non mi piace, si è comprato un camper e adesso è entrato nel mood van life, la vita da camper. Devo dire che andando a vedere un po' le percentuali di persone che decidono di viaggiare col camper, sempre di più in Italia c'è proprio questa scelta camper, viaggiati nella casetta con le ruote, comunque è romantica come idea, e quindi sempre più under 35, la nostra età, no? Insomma i giovani sotto i 35 anni, ma non solo, decidono di viaggiare con il camper perché è la possibilità di svegliarti davanti al mare, o magari cucini di fianco al lago, dormi sotto le stelle, però non perdi la comodità delle tue cose, quindi magari la tua moca con il tuo caffè come piace fatto a te e via dicendo. Quindi quanti di voi viaggiano in camper, è il momento giusto per raccontarcelo. Adesso I Think I'm Paranoid. A me piacerebbe, non ho mai provato a fare un viaggio in camper, Tocchi, dovremmo davvero organizzarci. Arriva in Garbage.

0: Volete sapere chi è il ragazzo più bello e intelligente di Los Angeles? Io.
1: Please. Virgin Radio. Style Rock.

0: Pretender, Kasabian, si parlava di van life, vita da camper, quanti messaggi?
1: Ah, io camperista da una vita, anzi vanista, c'è una gran differenza. E secondo me per i giovani la vita migliore è quella del van, che sia un van piccolo oppure un van camperizzato, però sempre van, tutta la vita. Ciao!
0: Tutta la vita, adesso ci organizziamo. Amici, restiamo insieme e torniamo con l'ultima parte di Morning Glory.
2: On Virgin Radio. Morning Glory.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Sa, sa.

0: Mi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Le Fiorentini.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari, con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
17: Virgin Classics 1970.

0: Up Around the Band, Creedence Clearwater Revival 1970, quindi un nostro Virgin Classic. È uscito il 1° maggio Peaches, nuovo album dei Black Keys, che mette insieme 10 brani, sono tutte cover di grandi grandi classici. Loro si sono divertiti parecchio a Nashville a tirare fuori il loro suono analogico, verace come piace a noi. Parlando del singolo che stiamo per ascoltare, è un pezzo che ci porta direttamente agli anni della Motown, originariamente scritto da Willie Griffin dei Miracles, e se guardate il video, anche il video ci porta nel gusto proprio alla Black Keys, cioè quello che a loro più piace fare, cioè entrare in club fumosi e suonare dal vivo. Nello specifico qui sono al Lucinda's, che è un country bar nel cuore dell'East Village a New York. Ascoltiamo questo nuovo singolo dei Black Keys, quindi entriamo proprio al Lucinda's, questo country bar, insieme a loro, ed ascoltiamo Where There's Smoke, There's a Fire.
1: Hey, this is Dan from the Black Keys. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Il nuovo singolo The Black Keys, adesso Long Playing Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones e di uno dei loro simboli per il suono, il testo e l'atteggiamento. È il 4 luglio del 69, Mick Jagger lancia un messaggio: non puoi ottenere tutto quello che vuoi, ma avrai quello che vuoi.
5: You can't always get what you want.
4: Alla fine del 1968 i Rolling Stones entrano agli Olympic Studios di Londra per registrare il loro ottavo album, Let It Bleed. Ma nel frattempo succedono molte cose, perché gli Stones sono in un momento di grande creatività, ma anche travolti dal caos della loro vita sfrenata. Brian Jones viene allontanato dalla band e muore in un misterioso incidente nella piscina della sua villa. Viene celebrato con un concerto gratuito due giorni dopo il 5 luglio del 69 ad Hyde Park, davanti ad una folla immensa, e sostituito da Mick Taylor. C'è un tour in America da portare a termine e l'uscita dell'album viene rimandata a novembre del 69. Questo finisce nelle canzoni scritte da Mick Jagger e Keith Richards, che raccontano il mondo scosso dalla guerra in Vietnam e dalle rivolte studentesche, ispirate, come ha detto Mick, dalle immagini che riempiono le news in televisione e riportano gli Stones alle loro radici rock blues. In Let It Bleed ci sono solo 9 canzoni, 5 sul lato A e 4 sul lato B, ma sono tutti capolavori del suono dei Rolling Stones. L'ispirazione trasforma ogni momento della vita dei Rolling Stones in una storia leggendaria. Durante un tour in America, Mick Jagger si ferma in un drugstore in Minnesota. Vuole comprare una soda al gusto Cherry Red, ma è finita. Dietro di lui c'è un uomo di nome Mr. Jimmy che gli dice: «Hey amico, non puoi sempre avere quello che vuoi». Mr. Jimmy esiste di fatto ed è un personaggio di strada conosciuto da tutti nella città di Excelsior in Minnesota, che forse gli Stones hanno incontrato, oppure il produttore Jimmy Miller, ma il risultato è uno dei pezzi più grandi della storia del rock, una ballada acustica che diventa un blues rock con corno francese, maracas e l'organo suonato divinamente da Al Cooper, e un finale travolgente con il coro gospel del London Bach Choir. Tutto il mondo dei Rolling Stones in una sola canzone: You can always get what you want. I saw her.

0: Can Always Get What You Want, Rolling Stones all'interno di Long Plain Stories. Grazie a Paola Maugeri. Tocchi, non puoi avere sempre quello che desideri. Si parlava di poter avere un camper e viaggiare per il mondo, chi lo sa, vediamo se riusciamo a organizzarci. Abbiamo parlato di questo, di molto altro, per due ore in diretta qui, casa nostra Morning Glory. Arriva Giulia Salvi oggi con Personal Giulia, noi domani mattina alle 9 vi aspettiamo puntuali. Quindi grazie a Tocchi in regia, grazie a Michele Primi, grazie a voi come sempre, un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao d'Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
9: Sono le 11.
19: It's 11 a.m.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
9: Personal Giulia.
1: Giulia.
9: Con Giulia Salvi.
0: Yeah!
12: eccoci qua amici miei, alle 11 spaccate di questo mercoledì 13 maggio partono le 3 ore di Personal Giulia. Giulia Salvi con voi, pronta a intrattenervi per le prossime 3 ore, con Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi pronti a scrivere al 342-4141-411, che però non è il numero che vi serve per giocare con me. Oggi avrete l'opportunità, non adesso, più tardi, con grande calma, di portarvi a casa 2 biglietti per l'unico live italiano dei Sex Pistols. Ma andiamo con ordine: Red Hot Chili Peppers, questa è Hum the Bum.

0: Papers che hanno dato il via a queste tre ore di Personal Giulia. Giulia Salvi con voi, e durante lo scorso weekend i Red Hot Chili Peppers hanno venduto il proprio catalogo musicale con i relativi diritti per la bellezza di 300 milioni di dollari. Bruscolini, lo so amici miei, è una cosa che si fa da diversi anni. Cosa succede? Che gli artisti dopo una lunga carriera vogliono solo andare avanti, fare musica nuova, divertirsi e incassare con i soldi dei live, e di conseguenza non vogliono più occuparsi di beghe burocratiche, di dover gestire i diritti relativi alla propria musica, se si parla magari di far la colonna sonora di qualche spot pubblicitario. Allora vendono il proprio catalogo per queste cifre allucinanti. Di conseguenza chi lo acquista deve far fruttare questo catalogo, e allora spesso accade che subito dopo vengano prodotte biopic, documentari, serie televisive, tanti contenuti che magari al cinema o in TV o in streaming fanno fruttare l'acquisto di questo catalogo. Perciò ora possiamo aspettarci qualcosa del genere anche sul lato dei Red Hot Chili Peppers. Parliamo dei Black Stone Cherry, c'è il loro nuovo singolo. La canzone nasce da un'esperienza estremamente personale del chitarrista Ben Wells e della moglie. Il musicista ha spiegato di aver sentito il bisogno di trasformare quelle emozioni in musica, sperando che questo brano possa aiutare chi attraversa momenti simili. Questo singolo fa parte del nuovo EP Celebrate dei Black Stone Cherry. Il singolo si chiama Deep.
1: Laughing takes the pain away.

Running Down a Dream, lui è Tom Petty, 1989, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Accendete sempre anche la TV al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat, onnipresenti ovunque anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Blink 182 su Virgin Radio, Fall in Love.

0: in love.
1: Fall in love, loro sono i Blink 182 a Personal Giulia su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
1: Ebbene sì, amici miei, tra poco una bellissima iniziativa, un reminder per ciò che accadrà giovedì prossimo, qualcosa che ha a che fare con i 30 Seconds to Mars. Jared Leto e suo fratello Shannon, con la partecipazione dell'ex batterista Tomo Milicevic, si apprestano a tornare nel nostro paese, ma questa volta si parla anche di una nuova uscita.
2: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
16: E di vincere, Antonella!
17: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
17: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione.
0: Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo due prodotti Luxury
19: e teniamo lo scontrino.
20: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
22: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
22: Ma vivo in Italia.
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
24: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
25: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Live and Let Die, i Guns N' Roses, 1991, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Eh sì, dai, lo faccio prima del solito, è quel momento in cui ogni tanto vi do la possibilità di venire con noi ai concerti più belli delle prossime settimane. E allora, in questo caso, parliamo del live dei Sex Pistols che arrivano a Milano per festeggiare i 50 anni di Anarchy in the UK. Chiaramente dietro al microfono c'è Frank Carter, che da tempo va in giro con i Sex Pistols e va alla grande, accettato anche dai fan duri e puri. E allora la data che vi do la possibilità di portarvi a casa è quella del 26 di giugno, Milano, Parco della Musica. Biglietti sempre in coppia. E allora 800 32 43 30, 800 32 43 30, due biglietti per i Mumford & Sons.

0: Rock the Blues Away, loro sono gli AC/DC, 2014 a Personal Giulia e poco fa abbiamo aperto la linea verde di Virgin Radio, manco i soldi della chiamata, per dare la possibilità a Raffaella da Monza di andare a vedere gratis e accompagnata i Sex Pistols il 26 giugno a Milano. Raffaella, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, ciao. Un'occasione veramente imperdibile, non so se ti è mai capitato di vedere i Sex Pistols in questa nuova formazione.
1: No, assolutamente, la prima volta, sono contentissima.
0: Sai già chi portare con te?
1: Sì, andrò con mio marito.
0: Chiaramente, quella regola di Personal Giulia, dei concerti di coppia, ma di coppia a coppia. E allora, Raffaella e marito, buon concerto dei Sex Pistols.
1: Grazie mille,
0: Ciao.
1: Sono felicissima. Ciao, buona giornata, ciao, grazie.

0: 7, loro sono i Catfish on the Bottom and a Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio, un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a
4: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
13: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
12: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
16: L'unico modo per uscire è insieme.
14: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
20: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Virgin Classics 1971.

Nights, classico dei Deep Purple del 1971, Personal Julia. I Deep Purple, leggende del rock, sono pronti a pubblicare il nuovo album di studio Splat, così come sono pronti i Rolling Stones, che il 10 luglio daranno alle stampe il nuovo lavoro. 10 luglio per Foreign Tongues, il loro 25esimo album in studio, prodotto dal grande Andrew Watt. Abbiamo ascoltato anche il nuovo singolo In The Stars, stiamo per ascoltarcelo anche adesso, ma è stata rilasciata proprio in queste ore la tracklist, chiaramente Foreign Tongues, lingue straniere, la tracklist rilasciata a tutti i titoli nelle varie lingue, insomma ce ne sono diverse. C'è Amant Jalouse, l'amante geloso in francese, c'è il numero 4, la traccia numero 4 è in giapponese, tradotto in italiano Signor Fascino. La numero, non la trovo più, la numero 8 è Colpiscimi in testa, titolo in italiano, quindi presumo che in inglese il titolo originale sia Hit Me in the Head o Knock Me in the Head. La numero 14 è addirittura in filippino e no, non lo leggerò. La nona traccia è una cover di You Know I'm No Good di Amy Winehouse, tradotta in polacco se si parla del titolo, appunto. Ricordiamo che in questo grande disco ci sono collaborazioni con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steven Winwood e il compianto batterista della band Charlie Watts. Nel frattempo la band ha anche smentito le voci di tour, ma anche di singole date. Hanno detto no, niente attività live in assoluto per il 2026, forse ne riparliamo per il 2027. Questa è In The Stars, loro sono i Rolling Stones.

Get Enough, V Baby, loro sono gli Smash Mouth a Personal Giulia. Sta per terminare la nostra prima ora insieme, abbiamo solo cominciato, abbiamo appena cominciato, e allora nelle prossime ore parleremo anche dei Beatles, non solo, di una bellissima mostra che parla della leggenda dei Joy Division e tanto tanto altro. 342 41 41 411, Bob Mould su Virgin Radio, When Your Heart Is Broken.

0: When Your Heart Is Broken, Bob Mould chiude la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
20: Virgin Radio.
9: Sono le 12.
20: It's 12 p.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
21: Buongiorno da Gerry Romano. Negativi ai test dell'antivirus l'argentina ricoverata a Messina, il ragazzo calabrese, il turista britannico a Milano che resta in isolamento e il suo amico. Cautelativamente il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ribadendo però che la situazione è sotto controllo. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della Cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. I ministri competenti parlano alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Così Tajani: non chiediamo una nuova operazione nel Golfo Persico. E Crosetto: ci muoviamo nel quadro delle missioni all'estero. Sei i punti chiave nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale, nuove rivelazioni sulle parole di Sempio intercettato in macchina, sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare, l'abusivismo costa 10 miliardi e mezzo, 8 e mezzo nella sola ristorazione, la contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio: dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Tennis: al Foro Italico dalle 20:30 Hodar-Dardari per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
22: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

I Muse con la loro versione di Please, Please, Please, Let Me Get What I Want. A Personal Julia abbiamo cominciato così la nostra seconda ora insieme e andiamo in Irlanda, dove l'amministratore delegato di una nota compagnia aerea low cost ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Adesso noi la notizia fa sorridere, ma pensate di trovarvi proprio su un aereo che viene dirottato o riportato da dove è partito proprio per il comportamento molesto di un singolo passeggero. Dice: non capisco assolutamente perché la gente venga servita nei bar degli aeroporti alle 5 e alle 6 di mattina. Chi ha bisogno di bere una birra a quell'ora? Queste sono le parole dell'amministratore delegato, che è noto per le sue uscite un po' sopra le righe, ma che si è concesso in un'intervista al Times. Dice: non dovrebbe esserci alcun servizio di alcolici negli aeroporti a quelle ore. Ha attaccato i bar e i pub negli scali, che in caso di ritardo sono ben disposti a servire tutto l'alcol che hanno, perché tanto il problema poi ricade sulle compagnie aeree. La compagnia aveva già annunciato lo scorso giugno l'introduzione di una multa di 500 euro a carico dei passeggeri indisciplinati il cui comportamento determina lo sbarco dall'aereo. Nel 2024 aveva definito i voli tra Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, note per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. 342 41 41 411. Mi piacerebbe capire se vi è mai capitato in effetti magari di essere voi quella persona molesta, o comunque di avere qualcuno a bordo che ha fatto sì che insomma tutti siano dovuti scendere ad un certo punto. MGK, Machine Gun Kelly con Fred Durst, Personal Julia, Fix Your Face.

il boss Bruce Springsteen, Brilliant Disguise, A Personal Julia. Tra poco qui su Virgin Radio voglio condividere con voi un'analisi molto dettagliata e interessante di quanto guadagna una band indie che va a suonare in America e ha un tour praticamente sold out. La risposta è semplice, è pochissimo, quasi niente, ma interessante il dettaglio e soprattutto tutto questo fa riflettere moltissimo. Prima però ci sono loro, che certo non hanno problemi di questo tipo, perché forse non sono mai stati indie, sono passati direttamente al grande successo. Bring Me the Horizon e Dark Side.

0: she get?
1: Dark Side, loro sono i Bring Me The Horizon, a Personal Giulia su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: La situazione dei tour mondiali sta cambiando, anzi è già cambiata da diverso tempo, ma va peggiorando, soprattutto per quelle band medio conosciute, band indie, chiamiamole così, che vogliono andare oltreoceano e hanno dei tour già praticamente sold out. Non si guadagna praticamente nulla. Tra poco ne parliamo a Personal Giulia.
4: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
5: Bravo Carlo!
6: Sono venute bene?
4: In realtà, no, direi proprio di no.
5: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
4: Flyer Alarm.
5: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
6: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Hedonism, Skunk and Nancy, 1996, e Personal Giulia su Virgin Radio. Gli Skunk and Nancy tornano in tour in Italia il prossimo mese di luglio per ben 6 date marcate Virgin Radio. E allora parliamo proprio di tour e di quanto guadagna nella fattispecie un gruppo indie da un tour sold out negli Stati Uniti. Riempire al 99% i locali non assicura buone entrate, hanno guadagnato veramente pochissimo. È il caso specifico della perdita dei Los Campesinos, che sono una band inglese indie che andava fortissimo all'inizio degli anni 2000. Sono proprio la band perfetta da analizzare perché hanno il loro pubblico, quindi quando fanno un tour questo tour va quasi sold out o comunque sold out in generale, ma non sono conosciutissimi. La band ha illustrato il bilancio economico del tour del 2024 nel Nord America. È un caso interessante ma anche unico, non può essere considerata la norma, ma può aiutare ad avviare una riflessione. Infatti Los Campesinos hanno alcune particolarità: risparmiano sul management perché si gestiscono da soli, ma sono tanti sul palco, sono in 7, per vari motivi viaggiano spesso con alcuni familiari al seguito. Lo scopo del report, dice la band, non è spiegare la situazione di tutte le band che vanno in tour, anche se è probabile che molte delle cifre in ballo siano simili per altri. E di certo non vogliamo la compassione, serve solo offrire un quadro onesto e preciso della situazione specifica. Allora, la band è andata in tour negli Stati Uniti nel 2024, ha fatto 11 concerti, di cui 10 sold out, l'undicesimo lo era praticamente. Da questo punto di vista il tour è stato un successo. I costi totali ammontano a 101.000 rotte sterline contro le 99.000 sterline di guadagni, quindi c'è un rosso di 2.000 sterline. Al netto dei costi del merch, al gruppo sono rimaste in tasca 40.000 sterline, quindi in totale in 7 si sono portati a casa 38.000 sterline, circa 40.000 euro. È una miseria, amici miei, è veramente poco, poco, poco. Tra l'altro un tour salvato dalla vendita del merchandising, quindi vendere magliette, dischi, memorabilia ti fa guadagnare quasi di più rispetto allo suonare sul palco. Questo è un discorso che va applicato a tutte quelle band indie che al giorno d'oggi vanno a suonare negli Stati Uniti. Purtroppo, l'abbiamo detto più volte, i costi sono diventati veramente proibitivi. Editors a Personal Giulia, 3 febbraio, Alcatraz di Milano, questa è la data marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo è Call It In.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock. Wrong.

0: Trouble's Coming, loro sono i Royal Blood, a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Ora ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire. Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai, con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra sette leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici. Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì!
17: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Virgin Classics 1969.

disco dei Beatles nel video che avete visto su Virgin Radio TV, l'ultima esibizione pubblica della band, il famoso rooftop concert sul tetto dell'edificio al numero 3 di Savile Row a Londra, il leggendario edificio storico quartier generale dei Beatles, appunto dei Fab Four, aprirà come museo nel 2027. Questa è una super news. Apple Corps, la società multimediale dei Beatles, acquistò il palazzo nel 68 e la band vi trasferì le sue operazioni. Fu venduto poi nel 76 e divenne un negozio, e ora Apple Corps lo ha riacquistato per restituirlo ai fan. Il museo si svilupperà su 7 piani e includerà la ricreazione dello studio di registrazione originale, l'accesso al tetto iconico con le ringhiere originali del 69 e percorsi dedicati alla storia musicale della band. Sarà un posto davvero imperdibile per tutti i fan dei Fab Four come la vostra Giulia Salvi. Michael Stipe con Andrew Watt, I Play the Fool.

0: This is a call. Loro sono i Foo Fighters, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 13.
10: It's 1 p.m.
11: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
9: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
13: Style Rock.

Che bella questa Island in the Sun, loro sono i Weezer, a Personal Julius, Virgin Radio. Una nuova mostra su Ian Curtis arriverà a New York quest'estate e presenterà materiali d'archivio rari, tra cui testi manoscritti dei Joy Division. Prima abbiamo parlato dei Beatles, qui su Virgin Radio, e di come il numero 3 di Savile Row diventerà un museo nel 2027 dedicato ai Fab Four. Qui parliamo di un'altra grande band inglese, di un'esposizione a New York, però in programma alla Volts Clark Gallery dal 25 giugno al 22 luglio. Ian Curtis in Sight porterà negli States per la prima volta pezzi d'archivio del compianto cantante e offrirà una nuova prospettiva sull'iconico artista di Manchester. In esposizione ci sarà una selezione intima e rivelatrice di testi manoscritti, foto, lettere personali e artefatti provengono dalla The John Rylands Library dell'Università di Manchester, dove sono conservati come parte del British Pop Archive. La mostra mira a catturare l'attenzione, tenerezza ed energia creativa cruda che Curtis infuse nella sua musica ed esplora come trovò ispirazione nella Manchester della fine degli anni 70, coi suoi paesaggi industriali, l'urgenza del do it yourself e altro ancora. Se siete a New York proprio in quel periodo, questo è sicuramente un buon motivo per fare un passaggio alla Clark Gallery. Shine Down a Personal Julia, Safe and Sound.

I Don't Want to Grow Up. Loro sono i Ramones, 1995, a Personal Julia su Virgin Radio. Sembra, da uno studio dell'Università della Tuscia, che la musica classica e la musica jazz stiano diventando sempre più semplici. Potrebbe essere applicato anche al rock questo concerto? Ne parliamo dopo Stereophonics.

0: I Want a Gloss With You. Loro sono gli Stereophonics, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: L'evoluzione del suono dal barocco ai giorni nostri sembra puntare verso una direzione inaspettata. La sottrazione, una ricerca dell'Università della Tuscia Viterbo, ha dimostrato che musica classica e musica jazz stanno diventando sempre più semplici e per certi versi sembra un po' quello che sta accadendo anche al mondo del rock. Ne parliamo tra poco a Personal Giulia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
20: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Just My Imagination, loro sono i Cranberries, 1999, a Personal Giulia. Parliamo di uno studio della Università della Tuscia Viterbo che ha dimostrato che musica classica e jazz stanno diventando sempre più semplici. Un team di ricercatori ha analizzato circa 20.000 file MIDI composti tra il 1600 e il 2021, mappando poi la complessità delle transizioni melodiche e armoniche. Lo studio rivela che generi storicamente più densi di note, come la musica classica e il jazz, stanno progressivamente convergendo verso schemi strutturali più lineari, simili a quelli della musica pop, ma non è un declino qualitativo, questo è importante. A parità di bellezza, la musica sta via via abbandonando le armonie complesse per abbracciare una chiarezza che riflette un po' i tempi moderni. Secondo il coautore della ricerca, Niccolò Di Marco, definire questa tendenza un impoverimento è un errore di prospettiva, perché la complessità non è sparita. È un fenomeno, dicevamo, che riflette un po' l'andamento di tutti gli aspetti della vita umana, a partire dalla comunicazione, estremamente semplificatasi nell'era di internet. Anche la musica va verso quella direzione. I ricercatori suggeriscono che la semplificazione è un adattamento positivo. Musica classica e jazz non stanno morendo, infatti, si stanno solo reinventando per sopravvivere in un ecosistema dove la soglia dell'attenzione è merce rara. E non è solo una questione della musica jazz e della musica classica. Tutta la musica in generale, anche il rock, si sta semplificando parecchio e, come si dice in questo studio, non per forza è una nota negativa, nel senso che la complessità resta, è solo tutto più fruibile, ma il bello c'è ancora. E come? Basta trovarlo. Ci sono i Leap, questa è I Was Never There.

Rock, questa è Born Free, a Personal Giulia, ancora mezz'ora scarsissima per stare insieme fino alle 14 con Personal Giulia, poi arriva il ringaccio con Revolver. C'è tempo anche per uno dei nostri rock ambassador / insieme a Miles Kennedy.

0: Driving Rain / con Miles Kennedy a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Virgin Classics
6: 1965.

Can't Explain, The Who, 1965, super classico Personal Giulia. Parliamo degli U2 che dopo una serie di EP stanno per pubblicare, sembra, il nuovo singolo che anticipa il prossimo lavoro di studio, il prossimo album. Proprio ieri Bono di Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno trasformato le vie di Città del Messico in un set cinematografico per girare il video del singolo Street of Dreams. Hanno suonato sopra ad un bus tutto graffitato, tutto pieno di disegni meravigliosi composti da un artista messicano, Chavis Marmol, e poi si sono spostati dopo 3 esibizioni su un balcone e hanno regalato un piccolo concerto ai fan. Noah Kahan, questa è Doors.

0: Doors, il nuovo singolo di Noah Kahan, a Personal Giulia, c'è spazio anche per Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'esordio degli Evanescence, un brano che crea un immaginario tra metal e dark e lancia al successo la voce e l'immagine di Amy Lee. È Bring Me to Life, che esce il 13 aprile del 2003, va al numero 1 in Inghilterra e anche in Italia, vincendo un Grammy Award. Wait.

Volevo combinare insieme elementi in contrasto, la classica, le colonne sonore fantasy, il metal e l'indie, ha detto Emily, raccontando la nascita degli Evanescence. Lei è una ragazza di Little Rock, in Arkansas, che suona il pianoforte da quando è bambina e ama il metal. Fonda la band nel 1994 con il chitarrista Ben Moody, dopo averlo conosciuto ad una festa del liceo in cui, come ha detto lei stessa, eravamo gli unici due strani e io stavo in un angolo a cantare una canzone di Meatloaf. Gli Evanescence nascono con un'estetica e un messaggio. Emily si disegna da sola gli abiti, scrive canzoni come ha detto lei stessa per dire a tutti i ragazzi che non sono soli. Studia recitazione per imparare a stare sul palco e dopo essersi trasferita a Los Angeles lavora in uno studio per anni insieme a Ben Moody per costruire le canzoni della band. Nel 1998 registra un EP da vendere solo ai concerti, poi un CD, Origin, di cui stampano 2500 copie e alla fine arrivano le majors che scoprono la voce di Emily e la potenza della sua immagine. I'm so tired of being here. Non è facile, perché i discografici vogliono al suo fianco una voce maschile per lanciarla nella scena metal, ma Emily ha il talento e la personalità e quando il 4 marzo del 2003 esce il primo album degli Evanescence, Fallen arriva subito al numero 3 in America. Rimane in classifica per un anno, vende 15 milioni di copie e trasforma il mondo di Emily in uno stile rock degli anni 2000. Voglio esserci per tutti quelli che mi ascoltano, anche se non ho tutte le risposte, dice, ma ho capito che più sono sincera, più sono potente. A 19 anni Emily ha scritto una canzone in cui racconta come la domanda «Sei felice?», fatta da un amico che poi diventerà suo marito, l'abbia fatto uscire da una relazione sbagliata. Nel 2003 entra in studio con gli Evanescence e Paul McCoy, cantante della band 12 Stones, e registra la sua canzone più sincera e potente, «Bring Me to Life».

0: 2001, Bring Me to Life, loro sono gli Evanescence, a Personal Giulia ce li ha raccontati Paola Maugeri, che torna con un nuovo appuntamento di Long Playing Stories su Virgin Radio alle 17.50. Se volete riascoltare questa pillola o tutte le altre, vi basta andare su virginradio.it oppure potete utilizzare la nostra app. Grazie ad Arren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Dalla vostra Giulia Salvi è davvero tutto. Adesso arriva Ringo con Revolver. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
13: Pronti? Azione!
14: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
22: Virgin Radio.
23: Sono le 14.
22: It's 2 p.m.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre pomeriggio di Virgin Radio. Contenitore pomeridiano chiamato comunemente Revolver. Welcome. E ringaccio con voi. Ebbene sì, ringo con voi non solo perché il trio è formato poi da Super Tokyo in regia.
1: Hey là, salve. Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. E dicevo, il Bonzo è appena tornato stanotte da Londra. Poi ci racconterà qualcosa. Riusciremo a capire qualche segreto. Vedremo. Allora, oggi andremo a Roma. Parleremo ancora di turisti maleducati e caffoni. Uno neozelandese si è tuffato nella fontana di Trevi. Andremo in America. C'è una città dove il sole non tramonterà per i prossimi 84 giorni. E anche oggi a Revolver, cari smanettoni centaurati, come dicevo una volta, metteremo in palio 2 biglietti per assistere alla MotoGP al Mugello il prossimo 31 maggio, quindi attenzione quando lancerò la linea verde. Con Bonzo parliamo della Coppa Italia, stasera c'è la finale Lazio-Inter. E poi ancora tennis, abbiamo il ciclismo, il Giro d'Italia, pallamano, insomma, l'ha messo in tutti gli sport. Guardiamo la macchina del tempo, che è la cosa più importante del programma, perché va a scandire i momenti salienti del rock and roll. Oggi avremo a che fare con Richie Valens, che nasceva nel 41, con lui che fece la Bamba, con Lou Marini dei Blues Brothers, con il Roxy Music, Hootie and the Blowfish, Rolling Stone, Clash, che oggi nel 77 pubblicavano Remote Control, il grande album, e dentro Remote Control c'era questo.

0: I Clash nel 77 Remote Control, li troveremo alla macchina del tempo perché oggi pubblicavano il singolo con il titolo dell'album, che bello, il 77 londinese. Ma parlando di chi è?
1: Hi, it's Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Che accento che ha Mick Jones? Bonzo!
2: Sì!
0: È tornato da Londra finalmente?
2: Tornato alla base, bellissima esperienza. Come
0: ma se ci va ogni due giorni a Londra, che è sempre lì. È una volta per la Premier League, è una volta per intervistare in lingua lunga, è un'altra volta per Dave Grohl. Dai, su. Adesso non faccia la vittima, Bonzo.
2: È sempre.
0: Com'è andata con Palamogeri? Ha cenato con lei?
2: No, non ho cenato, non volevo sconvolgerla, quindi mi sono fatto.
0: Proprio lei la Paola si rifiuta di cenare con lei, ma perché,
2: sì,
0: Bonzo?
2: No, lei, allora, innanzitutto Paola mangia molto presto di giorno, quindi tipo? Lei è tipo alle 6:30, lei mangia, perché va a letto molto presto.
0: Ho capito, ma cos'è, le galline?
2: E io inizio a ingranare a quell'ora.
0: Lei cena, io mi ricordo, siamo andati l'ultima volta a Londra insieme all'indiano alle 21:30-22, no?
2: Sì, no, prima ci si fa un paio di pinte pub.
0: Lei se le fa.
2: Si va a cena.
0: Vabbè, che succede nello sport? Lei è l'uomo dello sport di Revolver e di Virgin Radio. Stasera c'è la finale di Coppa Italia.
2: Stasera c'è la super finale attesissima in diretta TV, in chiaro,
0: su canale 5,
2: con il commento dei nostri amici di Sport Mediaset. La finale è tra Lazio e Inter. Posso dirlo?
0: E lo dica.
2: La Lazio venderà cara la pelle, perché quel 3-0.
0: Però Bonzo, scusi Bonzo, io non voglio andare contro. Io le voglio bene, ma dire così, come dire, il gelato saprà di cioccolato. Ma che cacchio vuol dire? È normale che venderà in finale? Ma scusi.
2: Settimana scorsa non c'è stata partita tra Lazio e Inter a Roma.
0: A Roma. Sono ancora a Roma,
2: E sono ancora a Roma, ma questa volta la curva della Lazio sarà presente.
0: O lei si sbilancia veramente, non ci pigli per il culo, signor Bonzo.
2: Io dico Inter supplementari.
0: Inter supplementari, vabbè. Se tocchi con... Le piacciono i Mountain Jones?
2: Tantissimo.
3: Revolver!
4: Just

0: di Zeros, beh, il nuovo lavoro 2026, bello l'inizio così con vecchia scuola punk inglese, le novità americane. Siete su Virgin Radio con Ringaccio, questo è Revolver, Bonzo!
1: Sì,
0: ecco. Allora, stavamo parlando di Londra, delle sue fish and chips, le sue birre, le sue pinte di birra. E che zona eravate con la Paolo Mogheri?
1: Eravamo Marble Arch. A Hyde Park Corner, quella zona lì.
0: Ha fatto l'intervista a lui, no?
1: Chi lo può dire?
0: No, dico, a lui, era lui, no?
1: Era un lui.
0: Ma la lingua lunga lei, eh? Guarda, io la tengo d'occhio, cara mascherina. Stasera Coppa Italia, poi c'è la Serie B, il tennis, che succede al tennis? Chi sta giocando?
1: Allora, Ringaccio, sul tennis ieri c'è il nostro Yannick qualificato, oggi a riposo in campo Luciano Darderi contro il fenomeno spagnolo Rafael Jodar, super giovane e fortissimo.
0: Ho capito, mi trovi lei uno che non sia giovane nel tennis, sono tutti giovani,
1: no,
0: belli.
1: No,
0: quello che ho visto con Sinner sembrava un modello, un attore, cacchio. Cioè.
1: Sì, quando dico giovane, Jodar ha 18 anni, cioè ancora un teenager, il più forte teenager del mondo. E in doppio
0: tira,
1: Simone Bolelli
0: tira il dritto all'omola anche lui.
1: No, sì, cioè non bello come il mio è più elegante di dritto all'omola.
0: Sì.
1: Ieri, tutti ce l'hanno.
0: Quando lei era a Londra, abbiamo mandato in onda dall'ufficio musica Filippo Colombi, che è un esperto di tennis anche lui.
1: Sì, perché ha una figlia fortissima.
0: Abbiamo organizzato una partita.
1: Ah,
0: si
1: bene.
0: Tenga pronto. Lei com'è messo col ginocchio? Ancora fuori uso?
1: Ancora fuori uso per qualche settimana, ma per l'estate.
0: Vabbè, per l'estate, questa sarà la canzone quando voi due entrerete in campo per la partita di tennis.

0: Revolvo.
1: Ringo.
2: Ringo.
0: Revolvo.
2: Ringo.
3: Ringo.
4: Revolver.
5: Virgin.

0: Che emozione di sentire il 50% dei Beatles insieme, Paul McCartney, Ringo Starr, naturalmente con Home to Us, The Boys Dungeon Lane, questo sarà l'album di Paul McCartney. Cosa c'è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
2: Appunto. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
0: Ragazzacci di Revolver, prima abbiamo sentito un singolo che usciva nel 77 a Londra dei Clash, Remote Control. Andremo ancora in Inghilterra con il classico con gli Smiths nel 1983 a Manchester.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Gio, ma che dici, sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
19: La spesa intelligente!
20: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
1: Alcuni sono fatti per stare insieme.
20: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
21: Questo killer non sbaglia mai.
20: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
25: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
26: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Revolver.
28: Revolver.
29: You're listening to Ringo with a Revolver.
30: On Virgin Radio.
31: Virgin Classics.
32: 1983.

Manchester negli anni 80, dal 1983, oggi usciva questo singolo Ending Globe, Johnny Marr alla chitarra, il Mozza che tornerà, Morrissey sarà il 19 di luglio a Cernobbio, a Como, e il 21 di luglio ad Austin, Piazza Alfieri, quindi due concerti meravigliosi di Mozza e Lex Smith. Ragazzacci di Rock and Roll, siete su Virgin Radio con Ringaccio, 342-41-41-411 per i vostri pensieri. Se parlo di concerti, quest'estate saremo pieni di concerti firmati Virgin Radio, per esempio in Toscana la prima estate a Lido di Camaiore il 19 di giugno e il 21 sempre di giugno a Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria, ci sarà lui, Mr. Jack White.

0: Potentissimo il suono di Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs. Questo è il singolo che dà nome anche all'album. Lo ripeto, 19 luglio, prima estate Camaiore, il 21, anzi 19 di giugno, il 21 di giugno Lignano Sempre d'Oro, Arena Alpe Adria.
1: Revolver Cover Experience.
0: Suono crudo, garage, che ha così discendenze rock and roll, rockabilly, quello di Jack White. Siamo in America e allora voglio parlarvi del rockabilly insieme al punk, una delle mie musiche, tre musiche preferite, poi la new wave, ma il rockabilly è quello che mi dà un sacco di energia, sentire dei gruppi rockabilly storici. Questa volta voglio farvi sentire in America, andiamo nel 56, un grande Johnny Horton.
2: Still got your loving on my mind, I'm coming home, I gotta make some love, I'm coming home.
0: Johnny Horton, 1956, rockabilly, crudo, veloce, tosto. Beh, essendo Cover Experience, il prende una band che fa rockabilly Teddy Boy style, sono svedesi, non sono americani, pensate, hanno 5 album all'attivo, sto parlando dei Wild Rooster. Nel 2013 in Svezia fecero uscire quest'album No Way Out of Hell e fecero questa versione.

0: I'm Coming Home di Johnny Horton, nel 56, in questa versione del 2013 The Wild Rooster, super rockabilly revival band from Sweden.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Amore, mi racconti una storia?
16: Va bene, dai.
17: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
20: Ma è perfetta!
19: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
26: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
27: Oh,
0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: virginradio.it. Stay connected.
20: Revolver. Make my day.
16: Virgin Radio.

0: Be With You, un singolo di Muse a Virgin Radio, The Wow Signal, l'album dei Muse. Voi siete su Virgin Radio e Revolver, siete con Ringaccio, Tocchi e Regia, il Bonzo, il settimo piano, Bonzo!
1: Eccoci!
0: Lei, stavo sbirciando un po' dalla redazione le notizie che mi ha mandato oggi, c'è una che finalmente è tornata sui suoi vecchi passi, qualcosa di più divertente. Polonia prende la patente dopo 139 bocciature. Porca miseria.
1: Un genio, ma c'è un motivo.
0: Allora, perché lo bocciavano 139
1: lui
0: volte?
1: Lui si è iscritto nel 2017, sì. Dopo 9 anni e 139 tentativi ce l'ha fatta, ma si è scoperto perché lui non aveva il testo completo con le nuove schede e tutti gli aggiornamenti, quindi sì, tutte, si preparava.
0: Sono tutte bagianate, uno si pensa, io sa che io ho perso la patente per un anno, poi dovete rifare tutto.
1: Certo,
0: no?
1: Poi l'ha messo,
0: mi ricordo. Devi studiare, se no non si. Allora, lei pensa che io ho rifatto la patente qualche anno fa, giusto, Bonzo?
1: Sì, ormai,
0: l'avevo fatta nel 78.
1: Sono cambiato un sacco
0: abbastanza,
1: di cose.
0: Abbastanza, però bisogna. Certo, 139 volte ha fatto un record. Lei quante volte l'ha presa la patente?
1: Io mai. Ho zero bocciature.
0: Perché?
1: Su zero tentativi.
0: Bene, un applauso a Bonzo, zero tentativi. Vediamo se là fuori qualche amico di Virgin Radio si è fatto bocciare un sacco di volte.
1: Beh, almeno qualcuno che è andato in doppia cifra.
0: Qualche messaggio arriverà. Senta, Bonzo, oggi 13 maggio 93 usciva un singolo meraviglioso. Le piacciono gli Stone Temple Pilots?

0: capolavoro degli Stone Temple Pilots con Scott Vaile, l'album Core 1992, Meraviglia delle Meraviglie. Li troveremo poi, naturalmente, questo singolo uscito nel 93. Troveremo tutto nella macchina del tempo nella seconda ora di Revolver. Ma cosa c'è?
1: Sì, Ringo, ma perché hai perso la patente per un anno? Facci sapere.
0: No, io non l'ho persa, me l'hanno ritirata. Scherzo. Vabbè, l'avevo già detto, tanti anni fa, qualche anno fa, mi beccarono in un'autostrada di notte a una velocità molto elevata e mi sequestrarono la patente. Se volete sapere come l'hanno tolta anche al Tocchi, ve lo dico dopo. Riccione o Rimini eravamo, Tocchi? A Rimini, va bene. Tutti ci siamo passati, non è che Scagli è la prima patente, anzi Scagli è la prima patente che non ha mai sbagliato, caro Super Tocchi. Ma è tempo di Revolver Cult. Voglio così farvi conoscere i Nightcrawl. Sono un progetto dark, post-punk, new wave, usano anche il synth, synthesizer con la new wave, loro lo chiamano synth pop. Sono di Dublino questo progetto Nightcrawl. C'è un pezzo che l'anno scorso è stato uno dei più votati su Instagram per fare la colonna sonora ai video notturni per chi guida una macchina, una moto. Già che parlavamo di auto, io proprio di notte me la sono fatta perdere la patente e questo era il suono. DJ Ringo Revolver Cult.

0: Plino, queste per forza di cose, atmosfere notturne. Beh, guardate poi i loro video anche naturalmente su Instagram.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Revolver. Revolver. Revolver.
9: Revolver. Virgin Radio.

0: La voce di Bono Vox e la sua band di U2, di U2, Songs of the Future. Proprio oggi abbiamo postato un video sul nostro sito virginradio.it, giusto Bonzo?
1: Giusto,
0: dove perché loro sono in Messico, no?
1: A Città del Messico sono stati visti registrare il video del nuovo singolo Street of Dreams, tratto dal prossimo album in studio che uscirà entro il 2026, ma non Bene. Si sa ancora esattamente
0: sì,
1: quando.
0: Sì, ma Bonzo, non è che ci mettiamo 2 ore a dire una cosa. Abbiamo visto che loro sono su un pullman, una strada in Messico, a girare un videoclip nuovo. Basta, bene.
1: Basta.
0: No, perché volevo dirle che in America, lei mi ha mandato la notizia, dove c'è una città dove il sole non tramonterà per i prossimi 84 giorni. A me dispiace, dove succede questa cosa?
1: In Alaska si chiama Utiak.
0: E perché non c'è il sole in Alaska?
1: E perché siamo così in alto, è la cittadina perché è piccolina, sì, più in alta di tutti gli Stati Uniti.
0: Madonna.
1: E il sole non tramonterà fino al 2 agosto.
0: Pensi che è freddo guidare col ghiaccio lì, altro che perde patenti lì, perché lì si svirgola, lei in bicicletta non ci potrebbe mai andare.
1: No,
0: e lei si farebbe bocciare di brutto. Ci abbiamo gente che si è fatta bocciare. Chi è?
2: Al quarto tentativo ce l'ho fatta.
0: Ah, bene.
2: Io, madrelingua spagnola del Costa Rica. Però la patente mia l'ho fatta nel Bahrain.
0: Come nel Bahrain?
2: Lingua araba. No. Ragazzacci,
0: Revolver! Bonzo, ma le piacciono i Sum 41?

0: Oklahoma.
1: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
2: No.
3: Virgin Radio. Swing it. Revolver!

Calling, il nuovo singolo di Jaguar Shaddix, leader di Papa Roach. Prima naturalmente anche gli U2, Sum 41, questa è Virgin Radio, questa è Revolver. E beh, tra poco vi regaleremo due biglietti per chi ama la velocità, chi ama le moto, come facciamo noi a Revolver. Beh, arriva la gara del Mugello il prossimo 31 maggio e tra poco regaleremo due biglietti per la gara di MotoGP. Attenzione quando lanceremo la linea verde, perché adesso vi porto così indietro nel 97, l'album chiamato Proud Like a God. Questi erano i Guano Apes.

0: Salto nel 1997, Revolver con i Guano Apes, Open Your Eyes, la bellissima Sandra Nasik. All'epoca l'album si chiamava Proud Like God. Siete su Virgin Radio, questo è Revolver, programma che va ascoltato a tutto volume. Naturalmente salutiamo tutti i bibedi su quattro ruote che ne approfittano da colonna sonora, naturalmente con Revolver, per viaggiare bene con il rock and roll. Ragazzacci del rock and roll, parlavo di velocità, di MotoGP, e mettiamo in palio due biglietti per assistere alla MotoGP, alla gara al Mugello, prossimo 31 maggio. Vediamo chi è il più lesto a chiamare il numero verde di Virgin Radio, 800 32 43 30.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi, per due sere, Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Ragazzacci di Revolver, noi torneremo tra poco, avremo un classico, andremo nel 77 con i Fleetwood Mac.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Revolver with Ringo.
14: Virgin Radio.
15: Virgin Classics
16: 1977.

0: Che classico meraviglioso questo di Fleetwood Mac, che album meraviglioso, Rumours, siamo nel 77, Go Your Own Wave, meraviglioso, beh, i classici ci piacciono, fanno parte integrante del programma di Revolver, non ci dimentichiamo del passato musicale naturalmente. Allora ragazzacci, siete su Revolver, ho lanciato la linea verde per avere due biglietti, per vincere due biglietti per assistere alla MotoGP a Mugello per il 31 maggio, beh si è prenotato Fabrizio da Termoli, dal Molise, pronto Fabrizio?
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene.
0: Bene, bene, bene. Senti, cosa fai di bello nella tua vita, Termoli? Mi senti, Fabrizio?
1: Sì, ti sento. Mi senti tu?
0: Sì, sì, io ti sento. Dicevo, cosa fai di bello nella tua vita nel Molise? Si sente malissimo. Vabbè, comunque Fabrizio si becca due biglietti, andrà a vedere la MotoGP il 31 maggio a Mugello, una gara bellissima.
2: Revolver. Virgin Radio.

0: Wanna Be With You, il singolo di Hughie and the Blowfish. Siamo negli anni 90, 94, l'album si chiamava Cracker Review per Hughie and the Blowfish. Tra l'altro oggi è compleanno di Darius Rucker, che è il leader degli Hughie and the Blowfish. Ho menzionato il 1994 a Virgin Radio, è partita la macchina del tempo, questa è la sigla della Time Machine. Ringo è pronto a partire dal 13 maggio del 39. Happy birthday al grande attore Harvey Keitel, che ci piace ricordare per il ruolo di Mr. Wolf in Pulp Fiction.
1: Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua?
2: Sì, proprio così.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
2: Ah, bene, ne abbiamo uno.
0: Ebbene, risolve i problemi, quanto mi piaceva, bravo Quentin Tarantino. Va bene, 13 maggio del 41. Oggi nel 41 nasceva Ritchie Valens, noto per il brano La Bamba. Ritchie Valens morì a febbraio 59 a soli 17 anni in quell'incidente aereo famoso in America, dove persero la vita anche Buddy Holly, Bebop Richardson. Quel giorno passò la storia in America come The Day the Music Died. 13 maggio del 45. Happy birthday Lou Marini, sassofonista dei Blues Brothers. Lou Marini. 13 maggio del 51. Happy birthday Paul Thompson, il batterista dei Roxy Music di Brian Ferry. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo a Virgin Radio. 13 maggio del 66. I Rolling Stones pubblicavano il singolo Paint in Black, l'album era Aftermath. 13 maggio del 70. Beh, dopo i Rolling Stones è chiaro che la risposta era quella dei Beatles, perché oggi nel 70 a New York City c'era l'anteprima mondiale del film dei Beatles, Let It Be. Torniamo a Londra, 13 maggio 77. Oggi Clash di Joe Strummer pubblicavano il singolo Remote Control dall'album The Clash. 13 maggio 83. Gli Smiths a Manchester oggi nel 1983 pubblicavano questo singolo 45 giri in vinile, Ending Globe. Era il loro singolo di debutto, l'album era The Smiths. Rimaniamo a Manchester, 13 maggio dell'85. I New Order pubblicavano l'album Low Life. Andiamo in America, 13 maggio 94. Black Hole Sun. Oggi nel 94 i Soundgarden pubblicavano Black Hole Sun, l'album era Super Unknown. Ritorniamo a Los Angeles, chiudiamo naturalmente con il 13 maggio 1993, esce un album di Stan Ridgewell, l'ex cantante di Wall of Wood in carriera solista. L'album e il singolo si chiamavano oggi nel 93 The Big Hit.

0: Che sonorità meravigliose queste di Stannard Ridgeway, sì, il vero nome è Stan Ridgeway, Stannard, ma tutti lo chiamavano Stan già dai Wallaboodoo, nato in California, a Barstow, nel deserto. Che voce, che grande Stan Ridgeway.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su Indeed.com/selezionare.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: DJ Ringo.
6: Revolver with Ringo. Revolver with Ringo.
7: Revolver.
8: Virgin Radio.

0: Great Pretender. Beh, i Casebia torneranno il 24 di luglio a Napoli al Noisy Naples Fest. Sarà un bellissimo festival a Napoli. Bonzo!
1: Sì.
0: Andiamo anche noi a Napoli, dai!
1: Ma andiamo a fare un bel DJ set.
0: Facciamo un DJ set a Napoli al Noisy Naples Festival, va bene? Senta, facciamo un giro veloce per il mondo?
1: Partiamo!
0: Stavamo parlando di Napoli, rimaniamo in Italia. 5 terre, obbligo di auricolari per i gruppi di turisti, cioè che succede?
1: E perché c'è overtourism e i gruppi organizzati fanno troppo casino perché le guide urlano, usano i megafoni e dentro i vicoli delle cinque, delle paesine delle cinque terre.
0: Rompi le palle, rompi le, mettetevi gli auricolari così uno vi racconta le cose, non disturbate i residenti. Comunque ricordiamo che le cinque terre è un posto meraviglioso, patrimonio UNESCO dell'umanità, giusto?
1: Sì, bellissimo, bellissimo.
0: In Liguria, rimaniamo in Italia, dalla Liguria andiamo a Roma. Ho visto il filmato, un turista neozelandese si tuffa nella Fontana di Trevi a Roma, multa di 500 euro, io le avevo dati 1000.
1: Ma anche 5000, cioè, perché questo davanti ai vigili se n'è sbattuto, si è buttato.
0: Sono quelli sono che hanno arrivati... un sacco di soldi in tasca, cacchio me frega, io pago
1: anche
0: la multa.
1: Se,
0: come quello, scusi Bonzo, multa. Come quel deficiente alle Hawaii che ti ha dato il sasso alla foca,
1: esatto,
0: no?
1: Dici, quello lì, quello pessimo.
0: Ma se hai preso due cazzotti in bocca, mi sa che gli è passata la voglia di farlo il film, no? Capisci?
1: E in questo caso il turista neozelandese però si è preso anche il DASPO cittadino, ovvero non potrà più tornare.
0: Fuori di bal, mandiamoli tutti via, capito questi che così, perché io se vado a Los Angeles, se vado a Parigi, a Londra, mi comporto così, giustamente mi fanno un mazzo tanto, giusto Bonzo? Lei a Londra si comporta bene, al massimo si beve 5 birre, no?
1: Esatto, ma lì fa parte della cultura locale.
0: Ma parte, ci siamo ancora a Tokyo 20 secondi, sì, no, perché volevo andare in Arabia Saudita, grattacielo da record un chilometro d'altezza, ma è vero o uno scherzo?
1: No, a Jeddah, davvero, adesso sono arrivati a 400 metri, quindi poco meno della metà, a 630 ci sarà una piattaforma panoramica e poi arriverà a 1000 metri, un chilometro. Metri.
0: Sai che cartello c'è all'inizio in portineria a Jeddah?
1: No.
0: Di non gettare la carta, no, mi capisce molto. Ma dai, ma mi è scabbato, me l'ha suggerita Toki, glielo giuro. Mettiamo il revolver cut, Super Toki. Bonzo, la porto con me nel 92, Some Girls Wandered By Mistake, era l'album. Le piacciono i Sister of Mercy?
1: Tantissimo. DJ

0: Sister Mercy, Temple of Love, i primi anni 90, Sister Mercy che hanno fatto 3 album nella loro carriera, si sono riuniti negli anni 80 e poi dopo 10 anni, primi anni 90, la storia è finita. Tutte e 3 gli album con la voce di Andrew Eldritch, ma con tutti gli strumentisti, musicisti completamente diversi. Una bella storia, e viva il gothic rock dei Sister of Mercy. E io vi devo salutare, 2 ore che sono volate via. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, grazie a Bonzo al terzo, al settimo piano, perché al terzo va a prendere il caffè, capito? Mi stiamo confondendo, caro. Noi ci risentiamo domani, naturalmente ore 14 qua su Virgin Radio, se volete anche televisione accesa su Virgin Radio TV canale 717 di Sky. Ragazzacci, l'urlo di battaglia è uno solo, ringaccio, vi vuole bene! Ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste di cazzo.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Tutto il mondo di M in un'app?
8: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
11: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto!
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile!
3: Sì, vabbè, ma non esiste!
2: Ma certo che sì!
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
16: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Questa è la tua attività in una giornata normale?
12: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
21: Long Playing Stories.
22: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
23: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
22: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
21: Virgin Classics 1988.

0: Voglio bene a mio fratello, ma non quanto ami gli spaghetti cinesi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock. You gotta keep them separated.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
14: It's 5 p.m.
1: Traffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 3 km tra Bologna Fiere e Castel San Pietro per un veicolo in avaria in direzione Taranto. Per traffico, incolonnamenti sulla A4 tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Materiali dispersi causano rallentamenti sulla A12 allo svincolo di Carrara in direzione Rosignano. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Palese viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Sa,

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
8: euro. La spesa intelligente!
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco! Beps! L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
18: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
20: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
21: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
23: E di vincere, Antonella!
24: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
24: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
25: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
26: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
27: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi. Da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
1: 1973.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del suono e dell'ironia degli Smiths di Johnny Marr e Morrissey, di una canzone che racconta con disincanto e realismo una giornata qualunque in Inghilterra nel 1986, in cui gli Smiths cercano una reale connessione tra la musica e la vita delle persone e trovano solo una cosa: panico. Si tratta di Panic, che esce il 21 luglio 1986 e diventa uno dei singoli più famosi degli Smiths. Una delle cose che hanno reso gli Smiths così rilevanti nella cultura giovanile è la strategia studiata insieme all'etichetta Rough Trade. Tra il 1984 e il 1987 infatti pubblicano solo 4 album, ma fanno uscire un singolo a settimana per riempire le classifiche e accompagnare la vita quotidiana delle persone, diventando il simbolo di cosa vuol dire essere inglesi, giovani e disillusi, nel pieno di una crisi economica, con un governo conservatore, in un periodo in cui la musica diventa l'unico rifugio. La chitarra di Johnny Marr riporta il rock al centro negli anni delle hip hop. Morrissey parla di se stesso e di tutti gli altri con ironia feroce, analizza la società, scandalizza, diverte, fa innamorare una nazione. La sua frase simbolo è di Oscar Wilde: il talento prende in prestito, il genio ruba. Morrissey prende ispirazione da letteratura e cinema, ma ci mette un timbro vocale inconfondibile, la malinconia nella voce e la capacità di allungare le melodie all'infinito, colpendo con la sua urgenza creativa. Ask me, I won't say no, how could I? Panic è un pezzo simbolo degli Smiths, in cui il racconto del reale, passato attraverso il filtro dell'ironia, diventa semplicemente irresistibile. È il 1986, gli Smiths ascoltano alla radio le notizie sul disastro nucleare di Chernobyl, che è appena accaduto e di cui non si conoscono le conseguenze. Il DJ è il povero Steve Roy della BBC, che subito dopo aver dato le notizie mette una hit del momento, I'm Your Man degli Wham. Abbiamo pensato, ma cosa ha a che fare questa musica con la vita delle persone? Ha detto Johnny Marr. Io ho gridato, Steve, impiccati! Ha detto invece Morrissey nel suo stile. Nasce così Panic, l'invettiva contro la musica distante dalla realtà. Un singolo di critica sociale che diventa una hit, arriva al numero 11 in Inghilterra e ci rimane 8 settimane. Per buona pace di Steve Wright della BBC. Brucia la discoteca, impicca il DJ, canta Morrissey. Questa è Panic.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
3: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona serata da Federica De Boni. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni a Palazzo Madama risponde alle interrogazioni delle forze di maggioranza e di opposizione. Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, ha detto, porte aperte alle opposizioni per una cabina di regia. Salari, incentivi alle aziende e natalità le nostre priorità. Antivirus sono tutti negativi. I primi test fatti in Italia, dopo i quattro che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Focolaio di gastroenterite su una nave da crociera attraccata a Bordeaux in Francia. Morto un novantenne, 1700 passeggeri in quarantena, 50 hanno sintomi. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro che avrà domani con l'omologo cinese Xi Jinping. Un vertice che sarà incentrato sulla guerra in Iran, il commercio e le vendite di armi statunitensi a Taiwan. Al seguito del capo della Casa Bianca, un nutrito gruppo di grandi imprenditori americani. Sul delitto di Garlasco, il guardasigilli Nordio ribadisce quanto aveva espresso un anno fa sui processi ad Alberto Stasi e sulle sentenze che per due gradi lo hanno assolto e poi condannato. La legge va cambiata, dice il ministro, anche se sarà molto difficile. La situazione che si è creata è paradossale. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene. Il loro è un allontanamento volontario. Non vogliono contatti. Le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza al momento procedono per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le elezioni il prossimo 22 giugno. Allo Stadio Olimpico questa sera si assegna la Coppa Italia, in campo dalle 21 Lazio-Inter, un anno fa il trionfo del Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Traffic.
7: Questa la situazione su strade e autostrade lungo la A4 in Lombardia. Code per traffico intenso allo svincolo di Capriate per chi proviene da Milano. C'è un veicolo fermo in Liguria sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Code sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 13 c'è invece traffico rallentato tra Ferrara Sud e Altedo per chi sta procedendo verso Bologna. Sulla A4 code causate dal traffico intenso tra Laccio con la A28, la Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo San Stino di Livenza verso Venezia. Ultima segnalazione dalle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria troviamo lavori tra 2 km dopo l'incrocio Calmazzo e 3 km prima dello svincolo Fosso Ombrone Est in direzione svincolo con la provinciale 92. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, mercoledì 13 maggio, la diretta di Virgin Radio diventa Virgin Generation fino alle 20, con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Ale Fiore in regia. Allora,
2: rock and roll, baby.
1: Rock and roll, anche Ale Fiore voleva dire la sua.
0: Certo, lascialo fare, anzi lasciamolo fare anche i nostri ascoltatori se vogliono condividere con noi alcuni dei loro pensieri, 342-4141-411.
1: E poi ci sarà anche il loro momento preferito, quello dedicato al free ticket, ma non vi diciamo per quale concerto, ci dovete ascoltare fino alle 20. Iniziamo subito, Andrea Rock.
0: Oasis, Live Forever.

0: Live Forever Oasis 1994, 18:08 minuti, mercoledì 13 maggio. Vogliamo parlare della prima intervista ufficiale di Liam e Noel dopo un bel po' di anni che non si ritrovavano dietro lo stesso microfono nel contesto mediatico?
1: Beh, ne parleremo più avanti perché al momento ancora non l'abbiamo vista, né sentita né letta questa intervista, ma sappiamo che ci sarà nel documentario, nel film documentario sulla loro mega tournée di ritorno del 2025 che verrà pubblicata l'11 di settembre, quindi c'è ancora qualche mese da aspettare. La regia è affidata a Steven Knight, quello di Peaky Blinders, quindi mi dici è una certezza, Andrea?
0: Abbastanza.
1: In questo film ci sarà un po' di tutto, come di solito succede nei film documentari che raccontano gli artisti musicali, quindi si parla di prove backstage, concerti, ritorno sul palco dei fratelli Gallagher e soprattutto questa intervista che non avveniva praticamente da 25 anni.
0: Ma c'è il cane di Liam? Perché il cane
1: è vero!
0: È una variabile importante nell'economia dei
1: che
0: tour.
1: Che fa da pacere.
0: Fa da pacere, poi insomma era una delle scuse per le quali lui era pronto quasi a non partire. Per fortuna invece hanno cambiato idea. Adesso su Virgin Radio, Leap!

0: I Love Rock and Roll, John Jett and the Blackhearts, la loro versione del 1981, 18 e 16 minuti, scattati in questo preciso istante su Virgin Radio. Se amate molto il rock and roll, possedete dei dischi, ok?
1: Che sì, certo, fisici soprattutto.
0: Conviene lasciare a casa, no? Io non li porto.
1: Dipende dai dei contesti.
0: Io non li porto in giro nemmeno per i DJ set. Ormai da anni vivo di chiavette, eccetera, eccetera. Proprio perché non mi piace rovinare il supporto, no? Cerco di tenerlo,
1: sì,
0: il più possibile.
1: Comunque è delicato, si parla di vinile, ovviamente.
0: Ecco, l'ultima cosa che farei sarebbe portarla a un concerto e lanciarlo addosso al mio artista preferito.
1: Che possiamo dire gesto che non ha niente a che fare con rock and roll.
0: No, e non aiuta né alla conservazione del vinile né alla conservazione dell'artista.
1: Del concerto stesso anche, perché poi l'artista prende e se ne va. Stiamo parlando di quello che è successo a Eric Clapton recentemente a Madrid. Stava praticamente terminando il suo concerto quando qualcuno dal pubblico gli ha lanciato un oggetto, a quanto pare appunto un vinile, che lo ha colpito dritto sul petto.

0: A quel punto lui, ovviamente, comprensibilmente, ha cambiato umore, ha preso, è uscito dal palco, è uscito di scena, non è tornato per il bis.
1: Ok, ma ha chiuso il pezzo però, sì.
0: Era già chiuso il pezzo, stava chiuso. Salutando il pubblico.
1: Ah, stava salutando, okay. E questo qui ha detto: firmami il disco. Shbam, gli è arrivato addosso. E questo qui ha detto: sai cosa c'è? Non solo non ti firmo il disco, ma non faccio neanche il bis.
0: Esattamente, credi. Comunque il tour di Clapton continuerà nel resto dell'Europa. Questo sicuramente non lo fermerà. Però, insomma, questi gesti veramente non hanno niente a che vedere. Che poi mi chiedo, ma com'è possibile? Perché nei concerti, per esempio quelli targati Virgin Radio, dove noi, che noi frequentiamo solitamente, non è possibile portare all'interno niente, quindi non capisco come sia stato possibile.
1: Ma vinile un po' meno pericoloso. Io ho il vinile autografato dal cantante dei Picture This.

0: Picture This featuring Michael Schultz, questa era Giants.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Se Andrea Rock io ti dicessi Nagra Voss, secondo te cosa significa? Cosa
0: vuol
3: dire?
0: Lavandino otturato.
3: Quasi quasi. Chiediamo ai Rolling Stones tra pochissimo su Virgin Radio.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
23: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi,

0: Sarà il 2023. Nel 2026, cari amici di Virgin Radio, stiamo parlando di un altro nuovo disco degli Stones. Strategie di marketing cercasi, la band storica ha pensato bene di comunicare la tracklist del nuovo album, che si chiama Foreign Tongues, quindi lingue straniere in una lingua straniera.
1: In tante lingue straniere, praticamente ogni traccia è stata tradotta in una lingua straniera. Per esempio, Interversao Divina.
0: Ok, intervento divino.
1: È vero, bravo. Divine Intervention, in portoghese. Poi, Rinkeländerholte.
0: La seconda.
1: Tedesco, Ring and Hollow sarebbe. C'è anche l'italiano, colpiscimi in testa.
0: Hit me in the head.
1: Bravo, esatto, è tipo la quinta traccia. E poi c'è No quiero perderte nunca.
0: Non vorrei mai perderti.
1: Never wanna lose you, esatto. E altre tracce molto divertenti, anche in indonesiano. Mi butto, Kembali ke dalam gintundu.
0: Questa non ci piaceva abbastanza, ma l'abbiamo inserita nel disco.
1: No, è quella dedicata a Brian Wilson.
0: Ah, ok.
1: Back in your life.
0: Ah, ok.
1: È molto lungo il titolo in indonesiano rispetto a quello inglese.
0: Vabbè, ma come il tedesco, certo, difficilissimo. Allora, facciamo così. Stiamo in un territorio un po' più tranquillo. Ovvero, noi trattiamo musica tendenzialmente in inglese. Safe and Sound ci dà una certa tranquillità, sia nel titolo che nel suono. Shine Down.

0: Penso che sia una cosa bella se una canzone ha più di un solo significato. Forse quella canzone può raggiungere molte più persone.
1: Syd Barrett. Virgin Radio. Style Rock. Good.

0: Versione degli Urge Overkill, The Girl You'll Be a Woman Soon, 1992. Amici di Virgin Radio, il pensiero vola a Pulp Fiction, no? Perché questa versione è diventata celebre grazie alla splendida soundtrack del film di Quentin Tarantino. E googolando Pulp Fiction in questi giorni ci sovviene una simpatica e divertente notizia.
1: Sì, in realtà è successo un mese fa, però non l'abbiamo sottolineato mai, non l'abbiamo mai raccontato e ci sta a pennello in questo caso, perché dovete sapere che un mese fa, durante una funzione religiosa al Pentagono, il segretario alla difesa, Pete Hegseth, ha letto una preghiera che però suonava un po' familiare a chi ama il cinema, no? Perché era praticamente una copia quasi identica del famoso monologo di Samuel Jackson in Pulp Fiction.
0: Ezechiele 25:17.
1: Quello, esatto.
0: Il cammino dell'uomo timorato.
1: No. È minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.
0: E la mia giustizia calerà.
1: No, calmati, calmati, stai calmo. Vai a prendere la pastiglietta che non l'hai presa oggi. No, la cosa buffa è che quel monologo, appunto scritto da Tarantino, era già una reinterpretazione del versetto biblico di Ezechiele, come giustamente dicevi tu. Quindi ha fatto il giro completo praticamente. Bibbia, film, preghiera militare.
0: E tu saprai che no, il mio nome è quello del Ale, Signore quando farò calare la
1: qualcosa.
0: Mia vendetta sopra di te!
2: Hey there, my name is Skin.
3: And I'm Cass from Skunk and Nancy.
2: And the music we love is on Virgin Radio.

0: Singolo del 2012 per gli Scancanensi, I Believe in You.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Clash. Virgin Generation.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cagare! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Sentite, sentite!
14: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
15: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
20: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
24: Ma è perfetta!
23: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Virgin Classics 1980.

0: 7 i Clash 1980, 18:54 minuti. Allora, cari amici, piccolo spoiler: domani sera non sarò in compagnia di Melissa Greta, ma non perché va in ferie, lo scopriremo domani che cosa andrei a fare. Nonostante le ferie sono altamente suggerite, giusto?
1: Sì, non da me, c'è uno studio che parla di questo, una ricerca che dice perché fare vacanze frequenti è meglio per il benessere e per la performance. Secondo questo studio, il modello di aspettare un anno intero per 2 o 3 settimane di vacanza non basta, non aggiusta la stanchezza mentale e fisica accumulata in tanti mesi di lavoro. Quindi fare pause regolari invece riduce lo stress, aumenta il rendimento e migliora il benessere. La scienza non ci dà una cifra esatta, però a volte basta magari fare un weekendino, prendersi un attimo di pausa, una gita fuori porta. Già quello è qualcosa se non si può andare in vacanza, anche perché è difficile per la nostra abitudine di europei, soprattutto anche italiana, di incastrare quasi tutti le ferie ad agosto, cosa che Andrea Rock non riesce mai a fare.
0: No, ma infatti per questo noi lanciamo un frisbee al nostro station manager Rudy Bianchi: se vuoi una performance incredibile possiamo...
1: No, non vogliamo andare in vacanza. No, a me fa ridere perché Andrea le prenota sempre molto prima di avere il calendario e tutte puntualmente gli saltano sempre. No,
0: queste sono altre questioni. Lambrini Girls, Cult of Celebrity.

0: Celebrity Lambrini Girls.
1: E noi torniamo con la nostra seconda ora di Virgin Generation e quindi anche il momento free ticket dopo le breaking news del TGCon 24, le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 19.
16: It's 7 p.m.
15: TGCon 24. Breaking news.
17: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la Presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del Paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni, avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo, va allo spagnolo Arrieta, la quinta tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 km. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGCom 24.
18: Hai mai gustato il caciocavallo di Crotta?
14: fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Traffic.
20: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A24 c'è un incidente all'altezza dello svincolo di Valle del Salto, perdita di carico lungo il tratto laziale della 1 tra Anagni Fiuggi e Colleferro verso Roma, perdita di carico anche in Emilia sulla 14 tra Laccio Ramo Casalecchio e Laccio con la 13 in direzione sud. A Roma sul grande raccordo anulare, code per incidente tra Laccio 19 e Laccio diramazione Roma Sud verso la Appia. Sulla 1 c'è un veicolo fermo tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Un'ultima segnalazione dalla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con traffico rallentato per veicoli in avaria all'incrocio Desio Nord verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
21: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
22: Rock.
23: Hi, I'm Lenny Kravitz, and the music we all love is on Virgin Radio. America.

0: Versione di Lenny Kravitz, The American Woman, era il 1999, 19.8 minuti, seconda ora di Virgin Generation in questo mercoledì 13 maggio con Andrea Rock e Melissa Greta. Visitate sempre anche il nostro sito virginradio.it perché ci sono tante news super interessanti.
1: E tra poco potrete visitare anche un museo speciale dedicato ai Beatles, perché stanno per trasformare uno dei luoghi più iconici di Londra in una specie di esperienza a sette piani. Parliamo del posto dove praticamente avevano il quartier generale, dove hanno registrato Let It Be, oltre a fare il loro ultimo concerto sul tetto nel 1969. Ve lo ricordate? Quello che durò circa 42 minuti, che è passato alla storia come ultima esibizione dei Beatles e che fu fermato dalla polizia dopo le lamentele dei vicini. Tutto ciò detto oggi è ancora assurdo, ma andiamo avanti. Lì c'è la volontà di creare un museo ufficiale sui Beatles da visitare appunto a Londra, e dovrebbe aprire nel 2027. Sarà una sorta di viaggio nella storia della band, memorabilia, materiali mai visti prima, ricostruzione dello studio nel seminterrato, e si potrà anche rivivere il concerto sul tetto, quindi sai come succede adesso, quelle esperienze immersive.
0: Ammesso che non si lamentino i vicini.
1: Certo, sì, ma quello prima di tutto.
0: Ecco, a proposito di casa, Home to Us è il singolo del nuovo lavoro di Paul McCartney, che vede la collaborazione anche di Ringo Starr.

0: Viva Las Vegas, amici del rock and roll. Questa è la diretta di Virgin Generation e uno dei momenti più attesi in tutti i programmi, non soltanto all'interno del nostro, è il momento Free Ticket, momento nel quale noi vi invitiamo ai concerti targati Virgin Radio.
1: E questa sera abbiamo due biglietti a disposizione per il concerto dei Sex Pistols, sì, che torneranno nel nostro paese con ben due date. La data che vi mettiamo a disposizione questa sera è quella del 26 di giugno, che si terrà a Milano al Parco della Musica. Per cercare di portarvi a casa questi due biglietti, l'iter da fare è sempre lo stesso, ma ve lo ricordiamo:
0: 800 32 43 30, 800 32 43 30. Due biglietti per il concerto dei Sex Pistols versione 2024-25, ovvero la versione quella che ha visto e che vede Frank Carter alla voce al posto di John Lydon. Adesso arrivano gli Evanescence, Who Will Follow.

0: Evanescence, Who Will You Follow?
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, chi sarà stato il più veloce o la più veloce lo scopriamo fra pochissimo.
3: Su Virgin Radio qui a Virgin Generation.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Cadere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
19: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
23: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
24: Ufficio Case Smarrite?
25: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
24: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
25: Mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
28: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: 19 e 20 minuti, cari, 19 e 30, scusate, arriviamo puntuali per conoscere Gianluca. Come stai, Gianluca?
1: Ciao ragazzi, io sto benissimo.
2: Ciao, stai Gianluca, meglio. benvenuto su Super G Radio. Realize come dicono gli SDC,
1: sì,
2: è il momento di realizzare il fatto che tu andrai al concerto dei Sex Pistols il 26 di giugno a Milano, al
1: perfetto.
2: Parco della Musica. Quindi,
1: perfetto, dietro a casa.
2: Beh sì, infatti, perché sei di Lecco, quindi è un attimo.
1: Sì. Esatto.
2: Fantastico. Era proprio, guarda, segnato nelle
0: scritto
2: stelle.
0: Scritto nelle stelle. Chi verrà con te, Gianluca?
1: Guarda, spero di portare dietro mia moglie, anche se lei non è rock come me. Vedo di convincerla.
2: Ma guarda, che ci si diverte comunque, anche se lei non li conosce. A parte che potrebbe fare una scoperta. E poi una serata passata insieme, una serata diversa.
1: Non riesco a fargli cambiare idea.
2: Vedrai, vediamo.
0: Porta degli amici o l'amante.
2: Ma no, Andrea, no. Tu dici di convincerla così.
0: Sì, esatto, dille che se non viene con te, lui tu
1: se porti. Non viene, porto l'amante.
2: No, esatto. No, secondo me, ragazzi, non funziona così, anzi va tutto molto male.
0: Esatto. ci saprai dire. Ciao Gianluca.
1: Okay, ciao ragazzi, ciao, grazie, ciao buona ciao. Serata, grazie mille. Ciao, ciao.
3: Hi, this is Matt from Muse, and you're listening to Virgin Radio. It's

0: splendida Porsche dei Pearl Jam, era il 1991, 19:37 minuti. Se siete Eddie Vedder, cercate in tutti i modi di capitalizzare le presenze in un festival.
1: Pensi che sia così?
0: No.
1: In realtà c'è un bel anniversario da festeggiare, che è quello dell'Oana Festival.
0: Sì.
1: Festival creato e ideato da Eddie Vedder, al punto dei Pearl Jam, che quest'anno verrà celebrato in grande dal 25 al 27 settembre in California, ed è sempre stato un mix tra musica, natura, attivismo, perché c'è tutta una parte dedicata all'ambiente, agli oceani, attivismo con talk e iniziative legate alla sostenibilità. Tra l'altro una parte degli incassi vengono devoluti in beneficenza. Guarda che lui è bravo, come il mio John Bon Jovi.
0: Bravissimo.
1: Ecco, sono artisti che si mettono a disposizione.
0: Tant'è che è headliner di due serate.
1: Esatto, esattamente. Eddie Vedder and Friends, poi, perché la lineup è bella varia, è anche molto ricca, quindi, come dicevo, Eddie Vedder and Friends, Billy Idol, Pixies, Bad Religion, Florence Road, poi Fontaines D.C., Villanelle e Pearl Jam.
0: Esatto, headliner della terza giornata.
1: Esatto, tra l'altro questo segna il ritorno dei Pearl Jam dal vivo, ma con quale batterista?
0: Con Eddie Vedder. No, già che è lì, fa tutto lui, fa il direttore artistico, lo stage manager, il solista con gli amici, quello della band farà anche il batterista, no?
1: Vabbè, abbiamo trovato una soluzione a questo punto, ti ascolterà.
0: Meno male. Green Day, When It's Time.

0: Green Day, When It's Time, singolo del 2010.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con un classico di Dire Straits. Virgin Generation.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella!
16: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco! Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Virgin Classics 1978.

0: Kills, Sultans of Swing 1978.
1: Brevissimo aggiornamento NBA, Andrea Rock.
0: Allora, come stanno andando questi playoff? Ci sono ancora delle gare assolutamente importantissime per andare a definire chi saranno i due finalisti nelle diverse conference. Se da un lato passano i New York Knicks e dall'altro ci pensa OKC a mandare a casa i Lakers, è ancora partita apertissima tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Si sono portati in vantaggio invece ieri notte i San Antonio Spurs sui Minnesota Timberwolves 126-97.
1: Ah, ok, così velocissimo, bravo, ci hai dato giusto i risultati e poi il resto ce lo dirai magari nei prossimi giorni.
0: Entro la fine di questa settimana dovremmo avere le finaliste di conference.
1: Va bene, vedremo, vedremo. Adesso invece sicuramente abbiamo un singolo fighissimo, Generation and Young Lean con Storm 2. Like an

0: Il brano di Generation è Young Lean, si chiama Storm Part 2 ed è il brano con il quale si conclude questa puntata di Virgin Generation.
1: Che è il brano con cui io praticamente sto trascorrendo le mie ultime 48 ore. Cioè io sto ascoltando a loop soltanto questo brano e anche qui a Virgin Generation. Sempre un piacere, come un piacere darvi sempre l'appuntamento al giorno successivo, dalle 18 alle 20 in diretta qui su Virgin Radio. Intanto vi ringraziamo, grazie anche ad Ale Fiore in regia. Ti ringrazio Andrea Rock.
0: Grazie mille Melissa Greta, domani non sarà con noi fisicamente qui, ma ci parlerai di una quota molto importante all'interno del mondo di Virgin Generation. Buon ascolto su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 20.
12: It's 8 p.m.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Best Rock 500. The songs that made rock history.
15: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
14: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Evoque Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
11: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
18: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
19: E le focaccine ai piselli della Romagna?
20: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
21: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
22: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: del riciclo perfetto su corede.it.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia.

0: hai anche soluzioni finanziarie e assicurative? La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per il parco a...
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
15: euro. La spesa intelligente!
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Sa,

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Long Playing Stories.
21: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
22: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
21: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
23: Virgin Radio.
24: Sono le 22.
25: It's 10 p.m.
26: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
27: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
28: Salve anime vagabonde. Il vostro Johnny J. Douglas è già in servizio. Questo significa che a partire da ora, al Virgin Motel, inizierà a circolare buona musica, quel rock salvifico, capace di concedervi un congedo dalle brutture del mondo, accarezzandovi l'anima. Le chiavi delle nostre stanze tintinnano tra le mie mani. Sono qui che vi aspetto per sistemarvi in una delle nostre camere. Se avete ancora qualche dubbio, alzate il volume della radio. Sentite che bel richiamo.

Patricia Wilson è la cliente più anziana presente oggi al Virgin Motel. 75 anni. Sono nel fiore della mia gioventù, mi ha detto quando mi sono complimentato per come porta la sua età. Di andare a chiudersi nella sua stanza proprio non ne vuole sapere. Seduta sul divano, parla, parla e parla, ripercorrendo la sua rocambolesca vita. Ho seppellito 4 mariti, signor Douglas, pace all'anima loro. Con le amiche ho messo su un gruppo, ci chiamiamo le vedove consolabili. Andiamo alla grande. Vedovanza e rock and roll, caro mio. Mai abbattersi.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco
8: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Corri da Troni!

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Parcheggia il suo furgone davanti all'ingresso del Virgin Motel. Dal rumore che fa la portiera, sembra che quell'ammasso di lamiera di anni ne abbia un bel po'. Come il suo padrone, penso, vedendo entrare un signore con uno sparuto ciuffo di capelli bianchi in testa. C'è una stanza per me in questo posto? Non so perché, ma provo subito simpatia per questo omino ricurvo, molte rughe e tanto spirito. «C'è sempre una camera disponibile per i tipi in gamba come lei», gli rispondo. Si mette a ridere, mettendo in mostra gli unici due denti che ha, e io lo trovo irresistibile.

Riemerge ora dalla stanza numero 7. Sembra uno zombie. Se ne stava chiuso lì da giorni. Devo finire il mio racconto, signor Douglas. Viene al Virgin Motel ogni anno e ogni anno mi dice che viene qui per scrivere. Io però non gli ho mai visto pubblicare niente. Mi dispiace farglielo notare, così mostro interesse. E di cosa parla il tuo racconto? Lui risponde: di un hotel maledetto situato in un posto dimenticato da Dio, dove accadono cose strane e dove si ascolta del buon rock and roll. La storia non mi è nuova, penso io.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto!
9: Colazione!
10: Cappuccino vista mare!
9: Estate!
10: Crociera all'inclusive con Costa!
9: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
11: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho prese addirittura due.
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
23: On Virgin Radio.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: virginradio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
5: Sono le 23.
16: It's 11 p.m.
17: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo killer non sbaglia mai.
17: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
20: Virgin Motel.

Un gruppo di ragazzi molto giovani entra al Virgin Motel con un'energia e un entusiasmo che si hanno solo se hai i loro anni. Il più alto dei quattro si avvicina alla reception chiedendo una stanza multipla, ma soprattutto le nostre tariffe. In un attimo mi rivedo alla loro età, con quella bramosia di libertà, la stessa che tengo ancora appiccicata sulla pelle. Su due piedi decido di venire meno alla mia solita intransigenza sui prezzi. Siete fortunati, ragazzi. Solo per stasera 50% di sconto. 100 verdoni in totale e la camera è vostra. Segue un boato di approvazione che vale l'intero incasso della serata.

Continuano a sostenere di aver chiamato per riservare una camera al Virgin Motel, ma non ho il loro nome nella lista delle prenotazioni. Nessun problema, ci sono comunque stanze disponibili, gli dico. Il signore però continua a lamentarsi, mentre la moglie prova a spiegargli che non serve. Gli tocca delicatamente il braccio. Calmati, Fred, possiamo comunque fermarci. Colpa del caldo, sembra dire a me con uno sguardo amorevole la donna. Le consegno le chiavi, i due si allontanano. Lui sembra un po' disorientato. Poi, all'improvviso, si blocca e, sorridendo, inizia a dondolare la testa a tempo. Il rock and roll ha sempre effetti benefici.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con

0: con Giulia Salvi. Lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco
3: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti. Dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
19: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all'inclusive con Costa.
22: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite.
0: per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura.
1: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
24: Virgin Motel.
20: Dove il rock non va mai a dormire.

Si scambiano effusioni come fossero due adolescenti appena usciti dal college, nonostante entrambi non siano più dei ragazzini. Mi fanno quasi tenerezza. Per curiosità gli chiedo da quanto tempo sono sposati. Mi rispondono all'unisono: da 50 anni e un giorno. Io, che con le mie storie non vado oltre i 2 mesi, per poco non cado dalla sedia. Avrei voglia di sommergerli di domande, ma poi penso che non spetti a me insinuare dubbi. Nel silenzio, lui allunga la mano per stringere quella di lei e si volta a sorriderle. Non badano più a me e prendono a sussurrarsi cose sdolcinate all'orecchio. Mi sembrerebbe di essere lo spettatore di un vecchio film muto, se non fosse per la musica rock che dalla radio prende a invadere tutta la stanza. Buona permanenza al Virgin Motel.

Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo? Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor... cerco il suo nome sul documento. Williams, pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo, fa vedere.
8: Carlo, ma è tutto perfetto.
6: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Sa.

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

scontrosa, come sanno essere solo certe ragazzine impertinenti. Pensa di scoraggiarmi con i suoi modi bruschi, ma non ha capito che più tenta di sfuggirmi, più accende il mio desiderio. Cerca di cancellare qualche anno dietro un velo di cipria, inconsapevole del fatto che le sue rughe sono deliziose. I suoi capelli spettinati si abbinano bene al disordine del Virgin Motel. Sente che la sto osservando, ma resta con lo sguardo fisso sullo schermo del telefono. Devo fare qualcosa, mi dico. Alzo il volume della radio e prendo tempo per pensare alla mia prossima mossa.

0: È mezzanotte.
1: It's midnight.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

La pelle bruciata dal sole e quei solchi profondi sul viso lo facevano assomigliare più a un vecchio lupo di mare che a un improvvisato autostoppista. I suoi occhi, piccoli e chiari, mi fissavano da qualche secondo con una tale intensità che sembravano trapassarmi e stamparsi direttamente sulla parete alle mie spalle. Era davvero uno strano soggetto, ma se non fosse stato così, non sarebbe finito al Virgin Motel. «Allora c'è una stanza per il povero Jesse?» Giustamente aspettava una risposta. Stavo per dargliela, ma con un cenno della mano mi ha fermato. «Dopo questo pezzo, amico, non c'è fretta».

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio?

0: Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Osserva le vite degli altri dallo schermo del suo telefonino, confondendo quello che viene messo in vetrina con la realtà. Parla dei tizi che vede sul suo smartphone come fossero amici o conoscenti, ma poi non riesce a relazionarsi con nessuno degli altri clienti del Virgin Motel. Non alza la testa da quel coso che tiene tra le mani. Provo pena per questa umanità sempre più sola e mi sento fortunato a riuscire a starmene alla larga da quegli aggeggi diabolici. Non c'è desertificazione nell'animo mio. Distolgo lo sguardo da lui, torno alle mie cose e al rock and roll, tra tutte quella che amo di più.

Il telefono squilla. Dall'altro capo del filo, un signore con uno spiccato accento texano mi chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. Sono a poche miglia dal suo Virgin Motel, posso fermarmi? Quasi mi grida nella cornetta per coprire l'alto volume della sua autoradio. Ci sono ancora camere libere, così gli dico che lo aspetto. Riaggancia senza neppure ringraziare o dirmi il suo nome. Bel tipo, penso, ma non me la prendo più di tanto. Il rock che ho sentito fuoriuscire dalle casse della sua auto mi lascia ben sperare. Sicuramente andremo d'accordo.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
11: Virgin Radio.

Puzza di fumo, come se milioni di sigarette si fossero impregnate nei suoi vestiti. La mia aria disgustata sembra averlo infastidito. «Problemi?» chiede. «Non ancora», gli rispondo, «ma sarebbe meglio non ripetesse la domanda con quel tono». Resta sorpreso della mia reazione. Forse uno un po' troppo abituato a «il cliente ha sempre ragione». Cambia subito atteggiamento. «Avrei bisogno di una stanza». «Già meglio», penso. E torno a essere gentile anch'io. Prendo il suo documento, i 50 verdoni, e gli porgo le chiavi della sua camera. Poi, con un gran sorriso, gli dico «Benvenuto al Virgin Motel».

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Virgin Radio.
3: È l'una.
2: It's 1 a.m.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la loro posizione, soprattutto quando, prestando orecchio alla musica, dicono in coro: «Finalmente un po' di rock come si deve!»

La mia ex moglie mi ha mandato in rovina. Piange miseria, ma fa una vita da pascià con quello che mi spilla ogni mese. Lei può permettersi alberghi di lusso, mentre io, insomma, senza offesa, ma guardi dove sono capitato. Mi dia retta, signor Douglas, non faccia mai l'errore di sposarsi. Ha un diavolo per capello il mio cliente. Gli rispondo: non corro questo rischio, amico. Non sono uno che si fa mettere le manette tanto facilmente. Sorride, convenendo con me che in fondo è di questo che si tratta. Non mi trovavo d'accordo su niente con quella strega, prosegue. Pensi che le dava fastidio anche quando ascoltavo rock and roll. Beh, allora la perdita è stato un bel guadagno, gli dico, aggiungendo: adesso al Virgin Motel facciamo una bella cosa. Ci gustiamo il prossimo disco a un volume elevato. Alla faccia della sua ex moglie.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Entrano insieme al Virgin Motel, ma quando si avvicinano per chiedere una stanza, capisco che i due non sono compagni di viaggio. Eppure sarebbero una bella coppia, penso, osservando entrambi, fasciati in una robusta tuta in pelle e con i caschi da motociclisti sotto braccio. Credo che l'idea abbia sfiorato anche loro. L'ho letto nei loro occhi mentre si sorridevano e continuavano a scambiarsi cortesie tipo «Prego, dopo di lei!». Come un ruvido cupido, li sistemo in due stanze vicine, augurandomi che uno dei due letti resti intatto. Si avviano verso le scale ridacchiando, mentre il rock accompagna.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Non avevo dubbi. Uno così non poteva che finire al Virgin Motel. Mi passo le mani tra i capelli e cerco di ricompormi mentre domando: serve una stanza? Sicuramente, non sono qui per prendermi un hot dog. Crede di essere simpatico, ma non sa di essere solo fortunato per il fatto che io abbia fatto finta di non sentire. Lo sollecito a consegnarmi il suo documento e, per ripagarlo con la sua stessa ilarità, chiedo il pagamento anticipato. Il sorriso si spegne sul suo volto, mentre io inizio a divertirmi parecchio.

Elizabeth, seduta là fuori, nella veranda del Virgin Motel, mi distrae dalle mie faccende. Le cade una spallina del suo vestito e io perdo di nuovo il conto dell'incasso della serata. Mia madre me lo ripeteva sempre che era un ragazzo troppo sensibile. Lei, forse sentendosi osservata, si volta e accenna un sorriso. Lascio tutto e la raggiungo. Si sta bene un po' all'aria aperta. Le dico la prima stupidaggine che mi viene in mente, ma forse anche la più giusta, perché i suoi occhi si illuminano. Restiamo vicini a parlare del niente, sempre una tra le più riuscite conversazioni d'amore. E tra le nostre parole si incastra l'ultimo disco di oggi.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.